0: Spot. Spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1981.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 3 e 1.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io.
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli che ho l'app.
6: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

sta terra, capavo punto si ribella. Ah, ha campato senza padrone, sulla musica mia

0: spot.
1: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini. La più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: 23 e 59.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Latte Miele. Latte Miele.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: spot.
1: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io.
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 4 e 59.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Notte.
1: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, sei scema.

0: 6 in punto.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Gli spritz?
6: Li ho portati io.
5: Gli amici?
7: Ci siamo!
5: E la musica?
6: Non la dovevi portare tu?
5: Tranquilli, che ho l'app.
8: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud. Oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
5: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
9: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro. Attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come è nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene, le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare da un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, e lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto. Non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte. A domani.
9: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Spot. In piazza Dominzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Cosa importa se sognare in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche ospedito.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Man.
1: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
2: Poi si

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Spot.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1965.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: 20 freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 6:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io!
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app!
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.
7: Buongiorno Italia, benvenuti su Radio Latte Miele, 3 ore insieme, iniziamo con la nostra Zumba.
8: Good morning, good morning.
7: Muovetevi,
8: good morning,
7: dai.
8: Good morning.
7: One, two, three.
8: Good morning.
7: Contiamo e cantiamo insieme. Sono Enrico, passiamo insieme 3 ore in questo mattino. Scusate per questa invadenza, lo dico tutte le mattine, un'invasione che però vi tira giù dal letto. Questa è Radio Latte Miele, iniziamo con il nostro primo disco.

ormai la conoscete a memoria. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, una delle hit dei tormentoni di questa estate. Buongiorno, buon giovedì 23 luglio a tutti voi da Radio Latte Miele. Era il nostro primo disco, siamo insieme fino alle 10 e iniziamo come ogni giorno col nostro giochino. Fatemi sapere che umore avete questa mattina e come è andato il vostro sonno attraverso un emoticon. Infatti il giochino si chiama Emoji come stai. 335 787 1910, smartphone in mano, basta uno sticker, un emoji, un emoticon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Spot. In piazza Dominzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola di prima mattina. No, dai, agitiamo al massimo dei caffè, dei cappuccini, delle brioche o dalle mie parti, così.

0: Ascolti, cornetti, come state? Buon giovedì a tutti, buon 23 luglio, in questo periodo molto particolare perché qualcuno è in vacanza, altri sono al lavoro. Diciamo che questo è un periodo che può essere rappresentato come una forbice, in mezzo non c'è nessuno, c'è chi è allegro e spensierato sul bagnasciuga e c'è chi sta lavorando. Ci pensiamo noi dal canto nostro a tenervi compagnia. Io lo faccio tutti i giorni dalle 7 alle 10, almeno fino a questa settimana, poi ci sarà un piccolo cambio della guardia in questo palinsesto estivo che rappresenta veramente molta molta freschezza, grazie alla vostra amata Radio Gialla. C'è un disco molto bello di Edoardo Bennato che si chiama Ogni settimana. Poi torniamo e vi dico che oggi parliamo del rapporto con le parole.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

La novità di Edoardo Bennato, grandissimo artista, si chiama Ogni Settimana. Lui è un grandissimo paroliere, è uno dei più grandi che abbiamo avuto in Italia. Sicuramente ci godiamo la sua musica e oggi parliamo proprio di rapporto con le parole, perché il 23 luglio 1829 cosa fa l'inventore statunitense Bart? Ottiene il brevetto della typographer, cioè la macchina da scrivere. Dai, adesso io l'inglese non mi posso prendere il lusso di saperlo così, da un giorno a un altro. È la macchina da scrivere, considerata una delle prime proprio della storia. Il dispositivo permetteva di imprimere lettere su carta tramite un meccanismo manuale. Era una grandissima novità. Però risultava più lenta della scrittura a mano e non ebbe successo commerciale. Nonostante i suoi limiti, però, il brevetto rappresentò una enorme svolta nell'evoluzione della scrittura meccanica. Ha ispirato poi i modelli successivi che portarono alle moderne macchine da scrivere, e l'invenzione contribuì a trasformare il lavoro negli uffici, l'editoria, la corrispondenza, e ha aperto una strada alla futura tastiera dei computer. Questo è il tema principale di questa prima oretta e mezza, almeno, dai. E vi chiedo, ma voi scrivete ancora a mano? Perché molte persone, secondo me, si sono dimenticati proprio come si fa, e soprattutto con il fatto che gli smartphone ormai ti suggeriscono le parole, il nostro vocabolario si sta comprimendo sempre di più. Ditemi come la pensate, dai, 335-787-1910, ancora buongiorno.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
7: Come fossi una bambola.
6: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: Spot.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
11: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
10: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
11: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
12: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
13: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
12: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
13: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
14: Prima ora insieme anche di oggi, giovedì 23 luglio, siamo a metà e quindi parte il viaggio nel tempo. Troviamo la bambola di Patti Pravo, Tu mi fai girar, cara Patti, dal 1968 su Radio Latte e Miele.

0: se la chiamò.
1: Uno dei titoli più lunghi della discografia italiana, Il mare, impetuoso al tramonto, cosa fece? Salì sulla luna e dietro a una tendina di stelle, poi avete capito cosa accade proprio alla fine di questo brano, che rappresenta secondo me la cifra stilistica perfettamente del grandioso Zucchero. Era inserita dentro un grande disco, Oro, Incenso e Birra. È il quinto album in studio proprio del cantante italiano Zucchero, che da piccolino veniva chiamato così proprio dalla sua maestra perché era molto dolce. Fu pubblicato il 13 giugno del 1989 e poi ripubblicato il 14 giugno del 2019 proprio in una celebrativa versione per i 30 anni. Anche Raff ha fatto la storia. Lo troviamo per gli anni 90 con la splendida Dentro ai tuoi occhi.

0: Ai tuoi occhi c'è Raf dalla metà degli anni 90 in questo mattino di Radio Latte e Miele, la vostra radio gialla che sempre vi accompagnerà. Lo facciamo anche in questa estate del 2026. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. Questa mattina siamo partiti dal brevetto nella storia della macchina da scrivere. E possiamo sicuramente dire, ce lo diciamo fra di noi, dai, non ci ascolta nessuno, che c'era un tempo in cui scrivere era un gesto fisico, no? Cioè, perché fisicamente proprio le dita affondavano sui tasti, c'era questo metallo che colpiva il nastro d'inchiostro e c'era il celebre click-clack che accompagnava ogni parola. Io non voglio fare il poeta, però quelle parole erano più pensate rispetto alle parole di oggi. Anche i giornalisti, banalmente, c'erano dei pezzi che erano quasi delle poesie. Ogni parola era pensata, era scritta. Ora, secondo me, c'è un vocabolario che si allarga a neologismi, ma dimentica anche quelle parole un po' più profonde, con un significato molto più specifico. Andiamo così a pronunciare delle parole generiche che possono valere un po' per tutti i campi semantici, e questa, secondo me, è proprio una perdita di romanticismo. Poco prima del margine un campanello avvisava, poi vi ricordate, no? Che era il momento di andare a capo, trasformando quindi la scrittura anche in un piccolo rito. Ci sono tanti film in cui vengono ripresi questi personaggi che scrivono con la macchina da scrivere. Oggi con lo smartphone è tutto silenziosissimo, quindi basta sfiorare lo schermo liscio mentre notifiche, messaggi, distrazioni interrompono continuamente questo pensiero e il rapporto con le parole. Torniamo alla domanda, dai, fatemi sapere cosa pensate voi e da quanto tempo non scrivete a mano. Il vostro vocabolario, vi siete accorti che si è compresso e un pochino diminuito nella quantità di parole? 335-787-1910.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot. La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
6: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
7: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
8: Dai, dimmi.
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
8: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito. Presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
8: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.
1: Come fai a interrompere Vasco? Dovevamo aspettare questo assolo di chitarra, un sound inconfondibile, il Roger di Socca che non si ferma mai. Questa era l'uomo più semplice 2013. Grande estate, grande tour, me lo ricordo perché venne anche a Roma. Buon giovedì 23 luglio, siamo in coda alla prima ora di oggi. Bentornati su Radio Latte Miele, buongiorno a chi si è svegliato adesso, insomma, state intervenendo sul rapporto con le parole, perché nasce nella storia la macchina da scrivere e vi sto chiedendo se non scrivendo più con carta e penna ci siamo disabituati a pensare alle parole, quindi il nostro vocabolario magari si è anche ristretto. Da quant'è che non scrivete una lettera a mano? Dai, scriviamo tutti i WhatsApp. Ma ci sta, non voglio fare una colpa a nessuno, è il passo col tempo che cambia, che si modernizza e ci si adatta. L'essere umano si adatta a vedere al buio, figurarsi se non ci si adatta ad una comodità, perché lo smartphone è una comodità, internet, la tecnologia è una comodità. Partendo dal presupposto che la macchina da scrivere io non l'ho mai usata, la tastiera QWERTY è arrivata comunque fino a noi, perché è riprodotta anche sui nostri cellulari. Era nata negli anni 70 dell'Ottocento dall'inventore Scholz, avvolta da un curiosissimo mito. Sarebbe infatti stata progettata per rallentare addirittura i dattilografi. In realtà gli studi storici raccontano una storia simile ma leggermente più sfumata, cioè le prime macchine da scrivere avevano dei martelletti che potevano incastrarsi se le lettere vicine venivano battute rapidamente. Per questo Scholz cosa fece? Separò molte combinazioni di lettere più utilizzate, più frequenti, cercando quindi di ridurre gli inceppamenti e consentire una scrittura più fluida, non necessariamente più lenta, eh? Quindi dalla macchina da scrivere agli smartphone oggi continuiamo ad usare quella tastiera QWERTY proprio perché secoli fa le lettere si sarebbero incastrate. Geniale!

0: 8 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Barri Modugno, aperti anche la domenica.
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste. Nell'ambito del lavoro, attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come è nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene, le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' rallentatore, se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare da un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti, affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto, non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani!
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Vedete, tutto questo perché non scriviamo più a mano, non pensiamo alle parole da imprimere su un foglio. Dite la vostra 335-787-1910, ditemi qual è stata l'ultima lettera scritta a mano che vi ricordate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon!
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
5: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
4: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
6: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
7: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
4: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre è possibile

0: I temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Uno degli ultimi protagonisti della scena musicale italiana, Samurai J con Flamenco Paranoia in questa seconda ora del Mattino Giallo di Radio Latte Miele. Buon giovedì, abbiamo superato la metà della settimana, quindi si avvicina il weekend e magari il momento di partire per qualcuno di voi. Parlando di scrittura, rapporto con le parole che si fa sempre più timido a causa della tecnologia, degli smartphone, siamo partiti parlando proprio del compleanno del brevetto della macchina da scrivere e l'Italia grida vendetta nella storia di questo marchingegno fantastico, perché possiamo essere vanitosi circa la Olivetti Lettera 22. Fu presentata nel 1950, voluta dalla visione di Adriano Olivetti, e molto più di una macchina da scrivere, è un'icona totale del design italiana. Fu progettato da Marcello Nizzoli ed era compatta, affidabile e leggera, rappresentò un po' una svolta, no? Una qualità che la resero la compagna ideale di tutti i giornalisti, per esempio Indro Montanelli, che abbiamo ricordato in questi giorni, ma non solo, anche inviati speciali, scrittori. Come detto, il giornalista Montanelli la portava con sé durante i reportage, durante i suoi lavori. Il suo equilibrio tra funzionalità ed eleganza le è valso proprio un posto, addirittura, pensate dove, nella collezione permanente del MoMA, il Museum of Modern Art di New York, che l'ha consacrata come simbolo assoluto nel Made in Italy nel mondo. Possiamo essere orgogliosi di lei come tante altre cose. Un'Italia così piccolina rispetto al resto del mondo, ma piena di qualità assolute che a volte ci dimentichiamo di avere. Arriva un nuovo disco, Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

0: Due artisti così vicini tra di loro, ma anche in alcuni aspetti così lontani, ma stanno veramente da Dio insieme. Sono Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga, ritrovata nella nostra Hit Parade. No, quella è un'altra trasmissione, è un'altra canzone, tra l'altro, quella di Morandi e Amoroso. Vi ricordo, a proposito di grande musica, che l'estate del 2026 si accende con il funk dei Dirotta Succuba, che tornano a farci ballare, tornano a farci muovere i piedi con il loro nuovo tour che si chiama Into the Groove. Un viaggio musicale travolgente, dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra l'energia tutta nuova di questa estate con gli ultimi lavori e i loro grandi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Dirotta Succuba saranno il 31 luglio a Brucoli, provincia di Siracusa, 4 agosto al Valtidone Festival, siamo in provincia di Piacenza, a Gragnano Trebbiense, l'8 agosto a Castelnuovo del Garda, a Verona, e il 15 agosto a Casa Albordino, in provincia di Chieti, per il Ferragosto casalese.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, è ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
9: Le ultime dalla nostra redazione.
10: Bentrovati dalla redazione. Il film Chi non si distrae al bivio, della regista lucana Alessandra Lancellotti, sarà presentato in prima mondiale alle Notti Veneziane, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia. L'opera, ispirata alla figura di Rocco Scotellaro, racconta la civiltà contadina lucana con il linguaggio del western e della musica, affrontando temi attuali come spopolamento, lavoro e futuro delle aree interne. A Tursi il dialetto diventa uno strumento per valorizzare il territorio. L'associazione Non Solo 58 ha realizzato volantini in alfabeto dei dialetti lucani per accompagnare i visitatori alla scoperta di negozi, botteghe e ristoranti. L'iniziativa comprende anche un opuscolo con ricette tradizionali a base di percoca in dialetto e italiano per promuovere insieme lingua, cultura e gastronomia locale. e passiamo all'Irpinia. Prosegue senza sosta l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino in Puglia, impegnati a fronteggiare incendi e danni causati dal maltempo. Dal 21 luglio una squadra del comando provinciale di Avellino è operativa in supporto ai colleghi di Bari nelle aree di Polignano a Mare, Altamura e nel capoluogo. Le operazioni riguardano incendi di vegetazione, alberi abbattuti e i danni provocati da forti piogge, vento e trombe d'aria. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
11: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: Siamo pronti per andare indietro nei decenni della musica italiana. Lo facciamo con Lucio Battisti, grande augurio. Arrivederci a questa sera è un modo per non perdersi mai. Era il 1980, ma subito Alan Sorrenti dal 79.

A metà di ogni ora partiamo con i nostri viaggi nel tempo a riscoprire perle passate che ci hanno fatto sognare e ci hanno anche dato in dono delle frasi da inserire dentro la nostra quotidianità. Mogol e Battisti hanno fatto tanto, per esempio "Lo scopriremo solo vivendo" prende proprio piede da una delle canzoni più belle di questo duo incredibile. "Capire tu non puoi", non so, parlavano delle emozioni. "Tu chiamale se vuoi, emozioni, come può uno scoglio arginare il mare", ma non solo, anche Pino Daniele ci ha messo del suo. Ci sciogliamo ascoltandolo come neve al sole.

Parlavamo di frasi simboliche che poi sono entrate nella nostra quotidianità. Abbiamo citato le innumerevoli frasi di Lucio Battisti e Mogol che utilizziamo noi ogni giorno, o almeno spesso, per parlare con gli altri. E Pino Daniele, proprio in questo disco, che si chiamava Come un gelato all'equatore, ci ha messo del suo. Tante tracce meravigliose, tra cui Neve al sole, era il 1999, 28esimo album più venduto di quell'anno, e ha avuto anche un picco come primo in classifica. Ci manca veramente tantissimo Pino Daniele, non solo le sue parole, ma soprattutto la sua voce, il suo sound, la sua arte. Ho un messaggio di Giuseppe interessante a proposito di rapporto con le parole, che è sempre più labile, sempre più compresso il nostro vocabolario, aperti magari adolescenzialmente a nuovi termini, ci scordiamo di utilizzare le tante parole che la lingua italiana, bellissima ma complicata, ci offre. È già un miracolo, dice Giuseppe, che siamo ancora capaci di parlare, perché con tutte queste tecnologie, quando sei seduto a tavola e vai da qualche parte, tutti con la testa sopra lo smartphone, ormai nessuno parla più, non c'è più dialogo, quindi mi sembra strano che siamo ancora capaci di parlare. Buona giornata. Una visione un po' negativa, però dai, estremizzando un po', non ha così torto Giuseppe. Ormai si parla, ci si scrive tramite WhatsApp anche quando si è a tavola. Giuseppe, non hai così torto. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì, buon 23 luglio a tutti. Sono Enrico, siamo insieme ancora per un'oretta abbondante.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: La malavita cantata dai Comacose. Era il 2024, sembra ieri. Sembrava l'anno scorso, invece il tempo vola, ragazzi. Buon giovedì da Radio Latte e Miele in questo mattino che scorre veloce. Siete svegli? Perché tanti sono i messaggini. Chiudiamo qui, dai, con questa seconda ora il nostro argomento di base di oggi, il rapporto con le parole, la scrittura. Quant'è che non scrivete una lettera con foglio e penna? Tantissimo, sicuramente, perché il computer è più comodo. Ho una testimonianza di Aliena attraverso messaggio
2: audio.
1: Ciao,
2: sono Aliena.
1: Ciao.
2: Io ho lavorato un anno e mezzo presso uno studio medico.
1: Sì.
2: E le premetto che di solito tutti quanti fanno le ricette col computer e io le scrivevo a mano. I pazienti mi dicevano: ma scusa, ma perché le scrivi a mano invece di scriverle col computer come fanno tutti
1: certo.
2: quanti che fai prima? E io gli ho risposto: beh, ci avete ragione, però metti che va via la corrente, le ricette chi ve le scrive se io mi imparo soltanto a scrivere al computer?
1: Vero.
2: Ciao.
1: Ciao Elena, grazie mille. Sì, tra l'altro abbiamo parlato anche dei vari blackout che ci sono stati in Spagna, ma anche in alcune parti d'Italia, per colpa del maltempo, senza elettricità, senza la modernità che ci fa comodo, ma siamo sempre qui pronti a criticare, andiamo in nettissima difficoltà, siamo un pochino schiavi di tutto ciò che è tecnologico. Questo va ammesso, siamo un po' dei comodoni, eh?

0: 8 e 59.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: più. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi su Radio Latte Miele. Attraverso le sue parole e la sua musica superiamo le 9 anche di questo giovedì 23 luglio nel mattino di Radio Latte Miele. Mandiamo un abbraccio a Noemi, che sapete ha avuto una disavventura, è caduta dal palco. Purtroppo capitano queste cose, ma siamo certi che si riprenderà, come lei stessa ha detto. Ho la testa dura, ma certo, dai, sono cose che possono capitare. In questa ultima ora vi voglio far arrabbiare un po', parliamo di scontrini pazzi, perché un conto da 532 euro mi sembra eccessivo, anche se la storia arriva da Porto Cervo.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 euro. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Il successo di Rama si chiama Cabana su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 23 luglio a tutti voi. Abbiamo parlato del rapporto con le parole che sta cambiando nel corso del tempo e anche quello con i soldi. Sta cambiando perché ce ne sono sempre meno e perché chi aveva già soldi, tanti soldi prima, ne ha sempre di più adesso. E anche chi ne ha pochi cerca il lusso. Cosa voglio dire? Che ci piace mangiare nei posti stellati, ci piace vestire con abiti firmati, ci piace fare delle experience che prima non conoscevamo neanche, adesso ce lo godiamo. Sta facendo il giro del web, ovviamente, questo scontrino da 532 euro per una cena a Porto Cervo che ha acceso, come al solito, un grande dibattito sui social. C'è questo

La foto pubblicata da una pagina di Facebook che si chiama Bracciami Ancora, che mostra il conto di un ristorante della Costa Smeralda. A far discutere soprattutto sono stati un caffè da 10 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro ciascuna e 2 coperti da 15 euro, quindi già solo che ti siedi hai speso 30 euro. Nel conto figurano anche piatti di lusso, come per esempio l'astice arrosto, quello lo sai che costa tantissimo, e anche specialità giapponesi, quindi era forse un fusion o qualcosa di simile. Gli utenti, come al solito, si sono divisi, alcuni hanno criticato i prezzi ritenuti eccessivi, altri sostengono che a Porto Cervo, che è una meta assolutamente esclusiva, siano cifre prevedibili, cioè alcuni dicono: lo vedi il prezzo fuori? Se vuoi ti siedi, se vuoi no. C'è un canto d'amore bellissimo, Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. E c'è un passaggio, anzi un passo, come mi piace dire, in questo testo, che dice così: per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. Qualcuno di noi, invece, per apparire va a spendere soldi che non ha. Abbiamo appena parlato di questo scontrino altissimo di un ristorante di Porto Cervo. Siamo in Costa Smeralda, una meta esclusiva delle vacanze. Quindi i detrattori dicono: ma scusa, ma lo sai cosa ti lamenti? Sai che se vai lì spendi tanto. Non è sempre così, perché a volte il prezzo per il lusso supera di gran lunga la sommatoria dei materiali, no? Cioè, quel caffè da 10 euro di cui abbiamo parlato racchiude l'architettura che ha intorno, un panorama, l'impeccabilità spesso del servizio e soprattutto un potentissimo status symbol. È anche vero che un costo stellare non è sempre garanzia di qualità. Per alcuni di noi, magari qualche mitomane, no? Allora, chi è ricchissimo fa benissimo. Chi non ha i soldini per apparire, è giusto che non li spenda, perché pagare quella cifra a volte significa acquistare, se non altro, un'esperienza e il piacere di raccontarla poi. Ma che cosa ti rimane dopo, se devi fare la polemica? Ecco, questo è più o meno il mio pensiero. Ditemi la vostra, dai, su questo tema. 335-787-1910. Cioè, in sostanza, spendereste mai dei soldi che non avete? Cioè, fate dei debiti per fare quell'esperienza per poi avere dei problemi economici dopo? Io vi stimo, rispondete bene, dai, attraverso WhatsApp.

0: d'aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
6: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
8: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
7: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
8: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
7: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
9: Gli anni 60 della musica italiana sono stati una grande occasione. Prendevamo le canzoni che venivano da fuori, le scrivevamo in italiano e diventavano dei successi ancora più grandi. È il caso di Adriano Celentano dal 62 con Pregherò.

1983, Loredana Bertè, La Splendida. Il mare d'inverno su Radio Latte e Miele. Siamo nella nostra terza ora e abbiamo decisamente cambiato argomento. Abbiamo parlato della vicenda dell'altissimo scontrino di Portocervo e, come succede spesso guardando la cronaca, appena esce una notizia su un tema, a cascata ce ne sono altre. Per esempio, è uscita ieri questa notizia di questo nuovo scontrino pazzo che ha acceso di nuovo le polemiche. Siamo a Roma, precisamente in un quartiere del sud-ovest della capitale. Un cliente, dopo aver ordinato un semplicissimo caffè espresso in un bar di quella zona, ha scoperto sullo scontrino un extra di ben 80 centesimi di euro per l'aggiunta di 4 cubetti di ghiaccio. Questo è un episodio che è stato reso noto e diffuso dallo stesso cliente sui social e ha sollevato l'ennesima ondata di indignazione tra gli utenti che denunciano appunto i rincari spesso ingiustificati. La vicenda riapre questa discussione, anche se i gestori dal canto loro dicono: guardate che noi abbiamo spese di produzione, consumo energetico, bollette, tasse e così via. Di base, ognuno al mondo d'oggi ha le sue ragioni. C'è Francesco Baccini dal

0: anni 90 di Francesco Baccini, qua quando su Radio Latte Miele, terza ora di oggi che sta per terminare. Parliamo del rapporto con i soldi, che spesso è malato perché vogliamo apparire anche senza potercelo permettere. C'è una nuova frontiera degli ultimi anni che non è quello di possedere le cose, ma si supera il vecchio concetto di possesso trasformando l'acquisto in un abbonamento flessibile. Cosa vuol dire? Nella moda, per esempio, il noleggio ad abbonamento e il fashion renting, che permettono di indossare abiti d'alta moda, accessori di lusso, per singoli eventi. Cioè, devi andare ad un evento, c'è la possibilità di affittarlo, quell'abito, e poi lo ridai il giorno dopo. Questa è una frontiera che 5 o 6 anni fa era un po' così e così, no? Qualcuno lo faceva, altri no. Oggi invece assolutamente fattibile, anche perché è cresciuta un po' anche la competizione, quindi i prezzi si sono leggermente abbassati. Anche nel settore dell'automotive, l'auto privata sta cedendo il passo al noleggio a lungo termine, per esempio, che è molto flessibile, oppure alla mobilità per use con formule all inclusive che sollevano, insomma, da svalutazione e manutenzione. Una volta lessi su internet un ricchissimo, non ricordo esattamente chi, che disse: un ricco vero investe tutti i soldi che ha, non tiene niente, né di materiale, come per esempio case, ma neanche di denaro contante. E magari aveva ragione lui.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Spot. In piazza Dominzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, 3 serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per 3 serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
12: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
12: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

splendida dalla pelle al cuore dal 2008, Antonello Venditti a chiudere il nostro appuntamento di tre ore di oggi su Radio Latte e Miele, un mattino che è volto al termine tra un argomento e l'altro. Abbiamo parlato del rapporto con le parole, perché nella storia oggi viene brevettata la macchina da scrivere. Era il 23 luglio del 1829 quando Bart ottiene proprio il brevetto di un'embrionale macchina da scrivere. Non è che funzionava molto bene, però da lì siamo partiti per capire come è cambiato il nostro rapporto con la lingua italiana, il vocabolario sempre più minimale, parliamo sempre meno, scriviamo sempre di più con lo smartphone e sempre meno con carta e penna. Sono i tempi che cambiano, non bisogna essere troppo critici. Abbiamo parlato anche del rapporto con i soldi. Meno ne hai e più vuoi fare le esperienze e apparire in uno status symbol. Ognuno vive come vuole. Questa è la morale finale di oggi. Noi ci sentiamo domattina alle 7, tra poco qualche consiglio e poi Matilde Brizzi che vi porterà fino all'orario del pranzo, cioè le 13.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: 10 in punto.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Pronta ed informissima Matilde Brizzi anche in questa mattina. Buon giovedì 23 luglio, tu ridi, ma
6: proprio
5: sappiamo
6: oggi.
5: Sappiamo noi.
6: Buongiorno Enrico. Allora, devo dire una cosa che mi hai chiesto di dire oggi in diretta nazionale, te la sei scordato, ma io no.
5: Sì.
6: È indetto un concorso per eleggere le nuove 7 meraviglie del mondo contemporaneo.
5: Ah sì, oltre a me.
6: Che si andranno ad aggiungere a quelle del mondo moderno. Sì, sì. Allora, le caratteristiche, la caratteristica fondamentale, il criterio che deve essere qualcosa di nato dopo il 1801. Sei nato dopo il 1801?
5: Caspiterina.
6: Allora
5: sono del 1804 io.
6: Sei eleggibile, va bene? Perché si può votare online, quindi tutti possono proporre Enrico De Dola.
5: Sarò tutto orecchi, vediamo se vinco. Grazie Mati, buon lavoro.
6: Ciao Harry, arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
7: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top. Anzi, c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro. Attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come è nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene, le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' al rallentatore, se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare da un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto. Non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte. A domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

Cominciano le nostre 3 ore insieme. Ciao, sono Matilde, con voi fino alle 13 e cominciano sempre con una perla che sparecchia l'oroscopo di Paolo Fox, ma apparecchia le nostre 3 ore insieme. Appunto, è stato difficilissimo scegliere una citazione oggi perché sono nati tanti personaggi fondamentali per l'Italia. Partiamo dalla musica perché siamo una radio. Buon compleanno a Edoardo Bennato, nato nel 46, quindi 80 anni tondi, ma è anche nato Sergione Nazionale, quindi Sergio Mattarella, mi scusi signor Presidente se l'ho chiamata così, questo accrescitivo. È nato anche Massimo Boldi, che comunque definirei una figura che appartiene alla cultura generale italiana. Per ora ho scelto una perla di Bennato. Prego, regia. Una chitarra conta sempre più di una spada.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
11: Spot.
12: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20 la

0: cottura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
2: Dai, dimmi!
1: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
2: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
1: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza. Assistenza post vendita con personale qualificato.
2: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
1: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Bossa Nostra Gaia su Radio Latte Miele. Giovedì 23 luglio, mancano pochi giorni insieme rimasti di questo palinsesto estivo, e anche per questo mese torna la nostra rubrica letteraria, cioè tra un'oretta arriva il nostro amico Vale della community letteraria ma anche social Book2Me e ci consiglia un bel titolo da leggerci in questo luglio. Quindi apriamo con qualche chiacchiera letteraria che però parla di strada. Arriva una notizia molto curiosa e interessante dalla Cina, in cui in una città vive un rider che si chiama Wang Jibing, credo, correggetemi se sapete il cinese, al 335-787-1910, che è un rider di 56 anni. Rider, quindi una professione che è nella bocca di tutti in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane in Italia, quindi coloro che si occupano del food delivery, delle consegne a domicilio, tipicamente in bicicletta. Il mezzo più utilizzato è la bicicletta. Bene, questo rider di 56 anni sono anni che nelle pause tra una consegna e l'altra, andando però sempre molto di fretta, si appunta dei piccoli poemetti, dei piccoli versi, comincia a pubblicarli sui suoi canali social. Questi raccolgono successo, raccolgono attenzione, e in questo luglio si è portato a casa il premio Lux One, che è uno dei premi, sarebbe come dire forse il premio strega italiano, è uno dei premi letterari più prestigiosi da ricevere in Cina, che si occupa per l'appunto di piccoli componimenti. Ovviamente di cosa mi parlerà questo signore, il signor Wang, all'interno di questi poemetti? Della sua vita di fretta. Infatti la collezione, la raccolta che ha ricevuto il premio si chiama Man in a Hurry, un uomo che va sempre di fretta. Tra poco leggiamo il poemetto che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, adesso arriva l'ultimo estratto firmato Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: sbrocchi e quindi sei romantica soprattutto quando sbrocchi, con tutta quell'emozione. Allora, ultimo, l'avete appena sentito qui su Radio Latte Miele, arriverà. Ovviamente uno non organizza un concerto evento, l'hanno chiamato così perché non ha avuto precedenti, che ha accolto 250.000 persone nella stessa location e poi non ne fa un film, ok? Quindi prende ispirazione da tutte le superstar internazionali, ultimo è una superstar italiana e a settembre vi aspetterà al cinema proprio un film che si chiamerà Ultimo Trattino Tutto. Parliamo di altre glorie, ci spostiamo nel campo letterario, perché in Cina è appena successo che un rider, un umile rider, quindi coloro che viaggiano in bicicletta e consegnano il cibo a domicilio, ha appena vinto il premio letterario più prestigioso che si possa vincere in Cina per quanto riguarda i componimenti poetici. Tra l'altro un premio che non si consegna ogni anno, ma ogni 4 anni, quindi la competizione deve essere stata massima. Sono tutti racconti della sua storia, sono tutti racconti lavorativi, sono tutti racconti scritti di fretta negli scontrini delle consegne che lui tutti i giorni va a consegnare, le consegne che va a consegnare, e infatti la raccolta si chiama Man in a Hurry. Ho trovato questo componimento, quello che è diventato più famoso del signor Wang Jibin, ci parla di vento e del fatto che un uomo che fa le consegne a domicilio non ha 4 stagioni, non c'è stagione che lo risparmi, e quindi qualsiasi siano le intemperie tu continui e porti a casa il lavoro, altrimenti non vieni pagato. Vi leggo qualche verso. Scacciare il vento dall'aria, scacciare il coltello fuori dal vento, quindi qui immagino quando il vento diventa un coltello sulla tua pelle. Sfrattare il fuoco dalle ossa, una persona di fretta non ha stagioni, sono una fermata e la fermata successiva, solo la prossima destinazione. È interessante perché usciamo dagli ambienti letterari infiocchettati che spesso ci danno, insomma, coloro in cui vivono, in cui operano coloro che si portano a casa i premi letterari, e abbiamo qualcuno che ci narra la storia, le storie delle persone comuni.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Ben trovati dalla redazione. Il film Chi non si distrae al bivio, della regista lucana Alessandra Lancellotti, sarà presentato in prima mondiale alle Notti Veneziane, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia. L'opera, ispirata alla figura di Rocco Scotellaro, racconta la civiltà contadina lucana con il linguaggio del western e della musica, affrontando temi attuali come spopolamento, lavoro e futuro delle aree interne. A Tursi il dialetto diventa uno strumento per valorizzare il territorio. L'associazione Non Solo 58 ha realizzato volantini in alfabeto dei dialetti lucani per accompagnare i visitatori alla scoperta di negozi, botteghe e ristoranti. L'iniziativa comprende anche un opuscolo con ricette tradizionali a base di percoca in dialetto e italiano per promuovere insieme lingua, cultura e gastronomia locale. e passiamo all'Irpinia. Prosegue senza sosta l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino in Puglia, impegnati a fronteggiare incendi e danni causati dal maltempo. Dal 21 luglio una squadra del comando provinciale di Avellino è operativa in supporto ai colleghi di Bari nelle aree di Polignano a Mare, Altamura e nel capoluogo. Le operazioni riguardano incendi di vegetazione, alberi abbattuti e i danni provocati da forti piogge, vento e trombe d'aria. E per noi è tutto, a risentirci più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: Calvino diceva che ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone. Però cosa succede quando, se ti manca una persona, ti sembra deserta una città intera? Spariti tutti, perché manca solo lei. Arrivano gli Equipe 84.

0: canzonette.
1: Si chiude così il disco firmato Edoardo Bennato del 1980 con Sono solo canzonette. Si chiude così e si chiama così il concept album dedicato alle avventure di Pinocchio, lui che ci ha sempre narrato non solo storie di tutti i giorni ma storie fantasiose. È il compleanno oggi di Edoardo Bennato, che spegne o spenge, se preferite, 80 candeline tonde tonde. Per i suoi 80 anni si sta regalando probabilmente un nuovo progetto discografico. Ci stiamo già ascoltando su Radio Latte Miele, la sua ultima canzone si chiama Ogni settimana. E a proposito di record da urlo, è lui il primo cantante nella storia ad aver riempito San Siro.

Ecco, aspettavo l'arrivo di voci meravigliose, anche se le suoniamo a qualsiasi ora di qualsiasi giorno qui su Radio Latte Miele, per introdurre uno dei grandi temi di oggi che sta facendo chiacchierare e votare il web. Perché c'è un annuncio della World Travel and Tourism Council, quindi questa grande associazione che si occupa di turismo, di viaggi, di protezione del nostro patrimonio culturale, che ha indetto un nuovo concorso. A 20 anni dalla dichiarazione, dalla pubblicazione delle 7 meraviglie del mondo moderno, che non vi spoilero perché vorrei che me le ricordaste voi al nostro numero giallo, facciamo un mini indovinello stamattina, verranno elette quelle del mondo contemporaneo. Quindi come si passa nello studio della storia dell'arte dall'arte moderna a quella contemporanea, si passerà con questo stesso criterio alla valutazione di nuovi edifici. Per esempio, mi è mai capitato di pensare alle 7 meraviglie del mondo moderno e a chiedervi: ma come mai non c'è la Torre Eiffel? Bene, la Torre Eiffel è un edificio troppo giovane, troppo moderno, e quindi assume il ruolo di contemporaneo e si potrà votare tramite un voto online nel sito che vi ho dell'organizzazione che vi ho linkato prima, che vi ho detto prima, andando a candidare qualsiasi luogo che per voi è una meraviglia. Deve essere un luogo nato, che deve essere stato costruito dopo il 1801, e quindi i grandi candidati sono, per esempio, stanno emergendo già i primi nomi: la Tour Eiffel, la Sydney Opera di House, il Guggenheim Museum di Bilbao. Quindi parliamo di grandi opere di architettura che noi spesso consideriamo moderne, ma sarebbero, a livello di età, sarebbero contemporanee. Vi do adesso qualche indizio per ricordarci tutti insieme: non si può parlare di meraviglie del mondo contemporaneo senza ripassare quelle del mondo moderno. Vi do gli indizi di dove si trovano le 7 meraviglie del mondo moderno, e se voi ve ne ricordate qualcuna potete provare a indovinare senza googlare al 335-787-1910. Una è in Italia, e lo sapete bene. Una si trova in Messico, poi ci spostiamo di poco, andiamo in Perù, ci spostiamo sempre di poco, Brasile, dall'altra parte del mondo ce n'è una in Cina, ce n'è una in India, e vicino a noi, forse quella più vicina, a parte quella che si trova in Italia, c'è una bellissima porta in Giordania.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Spot! E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: proposito di New York, uno dei grandi candidati a diventare una delle sette meraviglie del mondo contemporaneo, un concorso appena indetto, è il One World Trade Center, quindi questo complesso architettonico di grattacieli nella nella parte più bassa, più a sud di Manhattan, che è stato poi ricostruito a seguito dell'attentato del 2001. Ovviamente deve avere anche una valenza storica l'edificio, gli edifici che verranno eletti tramite però un voto internazionale e popolare. Siamo noi utenti del web che possiamo votare, ed è questo ganzo. Chissà quante persone andranno a candidare il campanile della propria città, della propria cittadina, la piazza, la loro aiuola preferita. Comunque anche oggi dobbiamo apparecchiare il nostro gioco preferito di luglio, che ci accompagna fino alla fine dell'estate, un'estate che finirà insieme in quel di Malta con una notte con le stelle 2026. Quindi tante superstar della musica italiana vi aspettano su quel palco che si affaccia meravigliosamente sul Mediterraneo, da Patti Pravo a Fausto Leali, Raff, Loredana Bertè, Lorella Cuccarini, che dirige al timone della baracca, se posso usare questo termine un pelo volgare, e tantissimi altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano. Anche oggi c'è da mettere alla prova la vostra pronuncia del maltese e da mandarci una parolina al 335 787 1910, una parolina che in italiano significa ballare.
1: Tisfen, tisfen, tisfen.
0: Ecco, oggi devo dire è la più difficile secondo me tra quelle su cui ci siamo cimentati insieme in questo luglio, però vi ricordo che se riuscite a pronunciarcela al nostro numero giallo vi potete portare a casa due biglietti in omaggio di tipo gold tickets, gold VIP tickets, per una notte con le stelle 2026.
1: Tisfen.
2: Dieci e 58.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA. Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Latte Miele, sbaglio o è il penultimo mercoledì del mese, quindi forse abbiamo un appuntamento con i libri? Buongiorno Fede!
1: Buongiorno!
0: Ciao, Federica D'Agonese dalla community letteraria e social Book to Me, quindi Book to Me Torino Milano
1: M-I,
0: esatto. Così vi ricordate di seguire questa community. Anche per questo luglio ci porta un bel libro da leggere sotto l'ombrellone, va bene?
1: Sì, va bene sotto l'ombrellone, assolutamente sì, è un libro divertente.
0: Senti, non spoilerarmi il titolo, perché
1: no.
0: Come sai, partiamo sempre dalla sigla. Prego regia. Scusa Lucio, davvero non è colpa della Fede, colpa mia. Lo scopriremo solo leggendo. Tra poco Book to Miele su Latte Miele.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Spot.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
10: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
9: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
10: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
11: Gli spritz?
12: Li ho portati io.
11: Gli amici?
13: Ci siamo!
11: E la musica?
12: Non la dovevi portare tu?
11: Tranquilli, che ho l'app.
14: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
11: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
15: Nera come la tua schiena, vestita da sera. Sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
16: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Cara Fede di Buctumiele, lo sai come si pronuncia il nome di questo cantante, il Fra Quintale?
1: Fra Quintale?
0: No, però c'è l'H in fondo e quindi... Fria.
1: È
0: il Fria. Si dice così. Tu sei una professoressa.
1: Fra.
0: Lo conosci lo slang?
1: Ma io pensavo fra bro, cioè
0: fra
1: quello.
0: Bro anche, okay, esatto, è un gioco
1: bene.
0: Di parole.
1: Okay.
0: Senti, potrebbe essere indirizzato anche ai bro, ai frat, il libro che ci porti per questo luglio?
1: Ma assolutamente sì, però prima di dirvi il titolo, creo shock.
0: Vai, crea pure shock sulla
1: Zeniele. È il libro di questo luglio, però io pronuncio una parola che nessuno vuole più sentire, secondo
0: Oddio,
1: me.
0: Oddio, ho paura.
1: A luglio.
0: Scuola.
1: Scuola.
0: Ah, eccola. Quindi parla di scuola il libro che ci consigli per questo luglio.
1: Come intro un po' brutta, però vi assicuro che in realtà è divertentissimo.
0: Ne vale
1: dai.
0: La pena. Sì. Allora, titolo e autore.
1: Il maestro sgarrupato.
0: Sgarrupato, quindi c'è solo una P su sgarrupato.
1: C'è solo una P.
0: Ed io pensavo ce ne fossero due. Va bene.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: comunque un po' alla napoletana, perché
0: okay.
1: Stiamo lì, sgarrupato.
0: Sgarrupato. Vai. Marcello D'Orta, la prima domanda che facciamo sempre circa il libro è la lunghezza.
1: Da questo è piccolino. Sono 167 pagine, meno di 200, più di così non
0: meno
1: si
0: di
1: può.
0: 200, quindi due pomeriggi, tre pomeriggi.
1: Sì.
0: Ma anche con calma.
1: Ma sì, con calmissima, siamo in estate.
0: E perché ci porti un libro che ci parla di scuola a luglio? Io.
1: Perché in realtà appunto è un libro stradivertente che parla del maestro, parla del maestro sgarrupato, parla dei ragazzi e io come dico sempre la scuola è un incontro tra persone, quindi prima di essere studente maestri, prima di entrare in quella dinamica i ragazzi fanno ridere tantissimo.
0: Ah ok, è un libro sull'ironia, senti facciamo sì. Così Fede, come sempre leggiamo un piccolo estratto sì. Che avete scelto voi di Book to Me per immergerci ancora e poi continuiamo a parlarne. Pagina 19, giusto?
1: Yes, siamo tra la 19 e un pezzettino della 20.
0: Prego, prego Fede.
1: La mia improvvisa apparizione coglie la classe di sorpresa e per un istante il clamore si placa. I volti dei bambini sono maschere di guerra, le espressioni dure e minacciose. Uscirò mai vivo da questa tana? Li ho chiamati bambini, ma non sembrano bambini. Sembrano i bravi di Don Rodrigo in grembiulino e ogni loro sguardo è una minaccia di morte.
0: Qui vedo due punti di vista incredibili. Da un lato mi sembra che parli uno studente, un bambino, e dall'altro il professore.
1: Sì.
0: Ho indovinato, quindi dopo il prossimo disco continuiamo. Cerca.

0: America Incorporated, Gianna Nannini e Marrakesh su Latte Miele. Siamo ancora insieme a Federica Dagonese della community Book to Me, davanti a un libro che parla di scuola a luglio, però parla di un maestro sgarrupato, che è il titolo, ok?
1: Esatto.
0: Un po' di contesto, mi dicevi siamo a Napoli.
1: Siamo a Napoli, siamo in un quartiere di Napoli, quindi in realtà quello che rende principalmente il libro stradivertente è l'uso del napoletano.
0: Ah, c'è un po' di dialetto?
1: Sì, tantissimo, vince su tutto il dialetto.
0: Dai,
1: sì.
0: E è comprensibile anche per chi non lo conosce?
1: Assolutamente sì, ci sono anche se può servire delle note a margine, quindi stracomprensibile. Okay. È fattibilissimo per tutti.
0: Dei sottotitoli,
1: sì.
0: Ok, siamo alle elementari, mi dicevi?
1: Siamo alle elementari, ci sono questi bambini carini con il loro grembiulino, ma con lo sguardo straaggressivo
0: dei diavoli, sì. Ok, sì, perché sono proprio piccoli alle elementari.
1: Sì, arrivano lì a 10 anni, qualcosa del genere. Però questi bambini sono belli aggressivi, appunto. Il maestro c'ha paura.
0: E come risolve la situazione? Come riesce a mandare avanti la baracca, tra mille virgolette?
1: Ma come facciamo tutti, sopravviviamo.
0: Ecco, ok.
1: Sì, allora, il bello del libro appunto è questo maestro, che in realtà noi pensiamo sempre che siano i ragazzini, no, ad essere un po' intimoriti dal maestro, dal professore.
0: Certo, dalla cattedra.
1: Però in realtà quando un insegnante entra, soprattutto per la prima volta in classe, come il pezzettino che abbiamo letto, c'ha tutti gli occhi puntati addosso, guarda che fa paura.
0: Sì, certo.
1: Posso garantire per esperienza.
0: Certo. E si capovolge la situazione, cioè cosa ti ha lasciato questo libro, perché ce l'hai portato?
1: Allora, sicuramente mi ha lasciato perché, ahimè, comunque la mia esperienza, quella di avere a che fare con
0: la insegnante,
1: sì, e quindi è bello comunque ritrovare in qualsiasi parte d'Italia ci troviamo le stesse dinamiche.
0: Ok.
1: E quindi siamo a Napoli, però possiamo essere ovunque. Sono sicura che leggendolo o ti ritrovi studente o ti ritrovi magari lato insegnante, però sicuramente è realissimo, è una cosa, eppure vedi, è stradivertente,
0: sì.
1: Perché soprattutto dicevo prima l'uso del napoletano, ma poi come ti rispondono questi ragazzini? Cioè, io ho degli aneddoti che veramente potrebbero far divertire.
0: Ma infatti
1: tutti.
0: È questo che dovrebbero fare tutti gli insegnanti: fare una raccolta degli svarioni terribili.
1: Ma io me li scrivo, soprattutto nelle interrogazioni. Okay. Dico: scusa, siccome hai detto proprio una cosa assurda, io me la scrivo.
0: Io me la segno. Senti, io me la segno. Facciamo così: magari a settembre, che è il mese della scuola per eccellenza,
1: sì,
0: ci porti il tuo libro, Fede.
1: Ah, lo devo scrivere proprio in 2 mesi?
0: Quest'estate, non so che programmi avevi, ma
1: mi dispiace. Allora dai, vado a scrivere. Cioè,
0: grazie Fede, se vi interessa il libro si chiama Il Maestro Sgarrupato, scritto da Marcello Dorta.
1: Per farvi capire un po' il tono, è lo stesso autore di Io speriamo che me la cavo, quindi
0: ho ci
1: dato.
0: Sono delle reference, sì, comuni e popolari. Perfetto,
1: esatto.
0: Grazie Fede, spero
1: grazie.
0: Che in tanti potranno tornare tra i banchi di scuola, perché è sempre un piacere da una certa età,
1: sì,
0: di voi, soprattutto se non sei più a scuola. Ci risentiamo per il consiglio di agosto.
1: E certo.
0: Mua.
1: Ciao ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Musicalmente, la rubrica a cura del mental coach Alessandro Fanchi.
6: Ciao a tutti, benvenuti su Musicalmente. Anche oggi io, Alessandro, e voi faremo insieme un tuffo dentro di noi per capirci, per comprenderci, per stare un po' meglio con noi stessi e magari, perché no, anche con gli altri. La canzone che ho scelto oggi è Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi.
7: Non si può cercare un negozio in antiquariato.
6: Citerò il primo verso che dice così: non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. In poche parole, nei negozi di antiquariato spesso si cercano cose particolari, cose magari per arredare anche intimamente la nostra casa, il nostro tempio in un certo senso, no? E certe cose è necessario cercarle con la giusta calma, senza fretta, anche perché le cose più giuste per noi, le cose migliori, non arrivano magicamente, boom, subito, trovato. Spesso bisogna pazientare, aspettare e sicuramente anche un po' lottare per ottenerle, non in senso figurato, ma nel senso che dobbiamo guadagnarcele. E anche l'attesa è importante per capire cosa vogliamo. Con la fretta ci troviamo spesso a fare scelte appunto frettolose, ma sbagliate. Considerate che i nostri bisogni sono molto importanti e c'è solo una cosa da fare, ma che nessuno fa mai, ed è ascoltarsi. Ascoltarsi vuol dire comprendere, comprendersi quello che vogliamo, quello di cui noi necessitiamo per essere felici, per stare bene. E non sto parlando di una voglia temporanea, che fondamentalmente noi veniamo trainati da queste voglie, cose che sono stimolate dall'esterno. È spesso tutto quello che ci circonda, pubblicità, social, TV, è questo che ci induce a volere qualcosa. È importante pazientare proprio per capire cosa vogliamo noi, le voglie che nascono da dentro di noi, non quelle che sono indotte da qualcosa di esterno. perché alla fine tutte quelle voglie momentanee noi possiamo anche saziarle. Il problema è che non staremo bene. Tu puoi avere, puoi andare a ottenere 100 cose di cui hai voglia, ma finché sono tutte cose superficiali non sarai felice, e tu lì avrai tutto e dirai: perché io ho tutto e non sono felice? Voglio leggervi anche questo. Ma le più lunghe passeggiate, le più bianche nevicate, le parole che ti scrivo non so dove le ho comprate. Di sicuro le ho cercate, senza nessuna fretta, perché l'argento sai si beve, ma l'oro si aspetta. L'oro si aspetta, quello che per noi è davvero importante, si pazienta per comprendere cos'è questo oro e come arrivare ad ottenerlo. Anche perché quando capiamo davvero cosa vogliamo non è così semplice, ci rendiamo conto che non basta andare in negozio e dire voglio questo. La maggior parte delle volte sono cose che si ottengono dal sacrificio, dalla fatica, dal lavoro, magari su se stessi, in primis. Quindi la domanda che vi faccio oggi è: di cosa io ho bisogno, ma non di superficiale, bisogni più profondi, cose che risiedono dentro di me e che magari ho sempre lasciato andare. Una di quelle cose potrebbero essere anche un corso di chitarra. Magari è una vita che io sogno di usare uno strumento per esprimermi, però l'ho sempre mandato, perché è scomodo fare un corso di chitarra, è difficile, impegnativo. È più facile saziare una voglia da poco andando a comprare qualcosa al volo. Poi questo è un esempio. Ad ogni modo vi lascio con questo intento, con questa sfida per voi, di domandarvi, parlare con voi stessi, comprendere questo, e direi che ci vediamo, sentiamo tutte e due giovedì prossimo su Musicalmente. Un abbraccio a tutti.
8: Latte e miele.
9: Quanti capelli che hai non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Quindi l'avete già capito. È in arrivo Lucio Dalla con Cara dal 1980, ma prima i Camaleonti.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: così sia.
1: Suona il 1980 su Radio Latte Miele, quel vinile lì chiamato come lui, Lucio Dalla. Allora, grazie ancora Fede per essere passata ed averci consigliato un titolo, un libro per questo mese di luglio. Una persona che fa gli anni oggi ha scritto una cosa e ha detto una cosa alla stampa circa i libri. Se i potenti del mondo, anziché coltivare improbabili autobiografie, si dedicassero a leggere, ne avremmo tutti un grande beneficio. Tanti auguri anche a Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che fa 85 anni. Ciapino per lei, signor Presidente.

0: arriva un Bertigno in regia e spunta così, quasi per magia, come un fiore nel deserto, Pino Daniele su Latte Miele. Suona l'85, Bambina, la canzone che sta finendo e che vi ha fatto sballecchiare questa mattina. L'album è Non calpestare i fiori del deserto, quindi siamo alla fine degli anni 90.
1: Qua.
0: Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua, le sue due voci misteriose. Chissà se scoprirete mai la voce vera e propria del nostro Umbertigno, Umberto Aniceto, così se ti vogliono querelare oggi ho detto nome e cognome. Allora, io volevo parlarvi di un articolo, un bell'articolo di Green and Blue Ambiente, che mette a paragone due sistemi pubblici nazionali, uno scozzese e uno italiano, che sono sistemi di antispreco, non dell'acqua vera e propria, ma del consumo, dell'acquisto ossessivo di bottigliette d'acqua tramite una semplice rete di fontanelle sparse nelle grandi città o nei piccoli paesini. Sono quasi folcloristiche in Italia, ovviamente quelle della Scozia le conosciamo, magari ci è capitato di vederle in vacanza, perché assumono dei nomi, assumono dei colori caratteristici, hanno una forma particolare. Penso ai nasoni di Roma, penso alle torette di Torino, quindi riprendono il simbolo della città, penso a quelle a forma di drago che invece sono sparse per Milano. Non so se si chiamano dragoncelli o dragoncelle, ce lo potete far sapere voi al 335 787 1910. Bene, negli ultimi anni o da sempre sia la Scozia che l'Italia hanno previsto una rete di acqua pubblica tramite queste fontanelle, ma l'Italia, scopriamo oggi, che ha risparmiato molti più milioni, molte più tonnellate di bottigliette d'acqua. Per la prima volta l'Italia vince contro un paese del nord.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
9: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
10: In Piazza Dominzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per 3 serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!

il 2002 Samuele Bersani con Che vita su Radio Latte Miele, vedovelle o draghi verdi, quindi né dragoncelle e né dragoncelli, queste tipiche folcloristiche fontanelle che si trovano sparse per tutta Milano. Parlavamo di gestione delle acque pubbliche, mettevamo a confronto, oh senti, il mare, due modelli, uno scozzese e uno italiano, per capire qual è stato più fruttuoso negli ultimi anni, partendo da una situazione quotidiana. Quando hai sete, invece di doverti comprare una bottiglietta d'acqua e tra l'altro utilizzare, consumare la plastica, te la trovi in giro per la città. Allora, in Scozia succede questo. La Scozia ha installato 132 fontanelle blu installate in piazze, parchi, stazioni e sentieri di trekking, collegate ad un sistema di monitoraggio. Si monitorano i litri erogati e quindi si calcola quante bottigliette d'acqua sono state risparmiate. Si raccoglie un dato tecnico, un dato di comunicazione. Bene, la Scozia nell'ultimo anno si è risparmiata 20 milioni di bottigliette di plastica monouso. A differenza della Scozia, l'Italia è leggermente meno organizzata. Strano, però ha una gestione, ha una strategia nazionale pubblica di gestione dell'acqua potabile da sempre, da quando si prende cura di queste fontanelle sparse all'interno della nostra città, quelle con tutti i nomi caratteristici, e in un anno si va a risparmiare 97 milioni di bottigliette di plastica monouso. Si arriva così anche a risparmiare le emissioni di CO2, che ovviamente implica la produzione della plastica. Parliamo di 9 tonnellate. Tra l'altro, io non ho mai capito quanto sia una tonnellata, e allora ieri l'ho googlato, cioè lo so il dato matematico, lo so che sono 1000 litri, ok? Lo so che sono 1000 chilogrammi, però vorrei avere dei riferimenti pop, dei riferimenti mentali che io possa capire. Li ho googlati, ve li do tra poco.

0: 12 in punto.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: C'è Cioffi che con Carmela apre la nostra terza ora insieme di questo giovedì 23 luglio. Eravamo rimasti davanti a un dubbio esistenziale. Ma quant'è una tonnellata? Fermi, lo so, che tonnellata uguale mille litri d'acqua, mille chilogrammi di qualcosa. Come facciamo però a visualizzare questa parolina che ci stiamo dicendo tante volte, questa unità di misura che ci ripetiamo in questi giorni perché è arrivato il nuovo regolamento UE che non ci fa più sprecare i capi invenduti? Poi abbiamo parlato stamattina delle fontanelle d'acqua in giro per l'Italia, per la Scozia, che non ci fanno più comprare, no, le bottigliette di plastica, e allora diminuiscono le tonnellate di emissioni di CO2. Quanto è questa tonnellata? Come faccio a visualizzare, a quantificare questa quantità nella vita di tutti i giorni? Ho trovato tre esempi. Allora, consideriamo le automobili. Un'utilitaria standard di medie dimensioni pesa tra una tonnellata e una tonnellata e due. Quindi quando pensiamo a una tonnellata di vestiti che non vanno più sprecati, buttati, possiamo pensare a un'automobile di medie dimensioni. Oppure un metro cubo d'acqua può essere un altro dato fisico, visivo, da visualizzare. Però come faccio a visualizzarlo? Tramite il box doccia. Tendenzialmente un box doccia monopersona, non quelli con base rettangolare, quelli con base quadrata, occupano l'area di 2 tonnellate d'acqua. Per finire, se vogliamo ragionare tramite le persone, 12/14 adulti, tutti insieme, se consideriamo il peso standard, ok, dell'uomo medio di 70-80 kg, vanno a formare una tonnellata. Ora, d'ora in poi, grazie. Grazie mille, chiamatemi Matilde Angela o Angela Brizzi.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna 2 gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6, un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD PD e le altre opposizioni difendono l'Epore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.
8: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: questa canzone ballereccia che si chiama Partenope, che avete ascoltato appena qui su Radio Latte Miele, mi fa venire in mente che c'è ancora in ballo il gioco maltese, il nostro preferito di quest'estate, quello che vi può far portare a casa. Buongiorno, buongiorno, anche oggi sintonizzati con Malta. Allora, vi può far portare a casa due biglietti in omaggio, due biglietti non normali, ma Gold VIP tickets per la serata di Una Notte con le Stelle 2026, la serata conclusiva di quest'estate organizzata anche da Radio Latte Miele. Tante grandissime voci della musica italiana: Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo italiano, da Raul Bova ad Ambrangiolini, passando per un divertentissimo Cristiano Malgioglio. La parolina da pronunciare nel modo più vicino possibile all'originale questa mattina al 335-787-1910 è il verbo ballare.
1: Tisfen, tisfen,
0: tisfen.
1: Tisfen.
0: Meno male che non li devo portare a casa io questi biglietti. Provateci mentre arriva il disco Latte Miele di questa settimana, la vostra colonna sonora firmata Angelina Mango e Marco Mengoni. Sentiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Latte e Miele, giovedì 23 luglio, ve l'ho detto in apertura delle nostre 3 ore insieme. Questa data pullula di compleanni importantissimi. È stato difficilissimo stamattina scegliere una citazione, una perla ispirazionale da solo una di queste 3 teste, penne, genialità del panorama italiano. Sono nati Edoardo Bennato, è nato Sergio Mattarella e arriviamo al 3° compleanno. Se anche voi all'ascolto compiete gli anni proprio oggi, sappiate che condividete il compleanno anche con il signor Brambilla, col signor Massimo Boldi, quindi nato oggi nel 1945. Allora ieri mi sono chiesta, ma perché questa grande partnership che l'ha visto insieme vicino a Christian De Sica per oltre 20 anni, a partire da quell'83 di Vacanze di Natale e a finire con nel 2010 con Natale in Sudafrica. Quindi perché tutti questi film che ci raccontavano il Natale in diverse parti del mondo si chiamano cinepanettoni? Pensavo dietro ci fosse una storia lunga e interessante, e invece no, ma io ero troppo piccola quando uscivano. Si chiamano cinepanettoni, come avrete già indovinato, perché uscivano sempre tra il Natale e l'inizio dell'anno nuovo.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Bentrovati dalla redazione. Il film Chi non si distrae al bivio, della regista lucana Alessandra Lancellotti, sarà presentato in prima mondiale alle Notti Veneziane, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia. L'opera, ispirata alla figura di Rocco Scotellaro, racconta la civiltà contadina lucana con il linguaggio del western e della musica, affrontando temi attuali come spopolamento, lavoro e futuro delle aree interne. A Tursi il dialetto diventa uno strumento per valorizzare il territorio. L'associazione Non Solo 58 ha realizzato volantini in alfabeto dei dialetti lucani per accompagnare i visitatori alla scoperta di negozi, botteghe e ristoranti. L'iniziativa comprende anche un opuscolo con ricette tradizionali a base di percoca in dialetto e italiano per promuovere insieme lingua, cultura e gastronomia locale. E passiamo all'Irpinia. Prosegue senza sosta l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino in Puglia, impegnati a fronteggiare incendi e danni causati dal maltempo. Dal 21 luglio una squadra del comando provinciale di Avellino è operativa in supporto ai colleghi di Bari nelle aree di Polignano a Mare, Altamura e nel capoluogo. Le operazioni riguardano incendi di vegetazione, alberi abbattuti e i danni provocati da forti piogge, vento e trombe d'aria. E per noi è tutto, a risentirci più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: Ti senti sola nella tua libertà ed è per questo che io lo so, ritornerai. Sta per arrivare forse il più ingiustamente sottovalutato dei cantautori dell'antica e incredibile scuola genovese, e quindi Bruno Lauzi, sulla Temiale.

brano di presentazione al mondo, all'Italia, dei ricchi e poveri nella loro formazione in tre persone, dopo insomma l'abbandono di Marina Occhiena e tutti i gossip che questa mattina non ci interessano. L'82 su Radio Latte e Miele. Sappiamo che da pochi giorni a questa parte possiamo votare per le nuove 7 meraviglie del mondo contemporaneo tramite un sondaggio web e quindi internazionale. Candidare i luoghi che per noi, i luoghi che ci tolgono il fiato, per farli diventare accanto, per farli arrivare accanto alle liste di 7 che tanto conosciamo. Conosciamo le 7 meraviglie del mondo antico, conosciamo quasi tutti le 7 meraviglie del mondo moderno, quindi dal Colosseo al Taj Mahal al Cristo Redentore di Rio. Non tutti sanno che esistono anche le 7 meraviglie del mondo naturale, quindi sono tra i luoghi più spettacolari a livello ambientale del pianeta, sono luoghi intoccati dall'uomo, comunque incredibilmente protetti. Anche in questo caso nel 2011 è stato fatto un sondaggio online, non sono rientrate nella selezione finale dei luoghi che erano papabilissimi come la Barriera Corallina, come il Grand Canyon, però insomma sono sempre luoghi incredibili e meravigliosi del mondo, dalla foresta amazzonica che non poteva assolutamente mancare, la Table Mountain che è per esempio questa montagna con la cima appiattita che fa capolino su Città del Capo. A proposito di cose belle, Eros Ramazzotti i concerti li chiude così.

Grazie a te, Eros, perché senza di te che cosa avremmo dedicato a tutti i nostri amori, a tutte le nostre amanti? Gli anni 90 qui su Radio Latte Miele. Allora, vi ricordo il sito in cui da questo luglio potete andare a votare le prossime papabili potenziali 7 meraviglie del mondo contemporaneo, che si andranno ad unire a quelle del mondo moderno, a quelle del mondo antico. Sono opere che devono essere state costruite, perché ovviamente parliamo principalmente di opere architettoniche, dopo il 1801. Per questo, tra le grandi papabili c'è per esempio la Torre Eiffel, oppure l'Opera Museum di Sydney, oppure il World Trade Center di New York, ok? Però noi avevamo trovato questa mattina anche un articolo curioso, un articolo scritto da Green Me, che va a eleggere 7 meraviglie del mondo un po' inconsuete, all'insegna della sostenibilità. Non sono luoghi da ammirare, sono oggetti che incarnano perfettamente lo spirito green. Per questo il primo, per esempio, la prima meraviglia del mondo sostenibile è la bicicletta. Pensate che la bicicletta dalla sua invenzione era stata candidata anche a premio Nobel per la pace, perché è un oggetto, che è un mezzo di trasporto che si può permettere l'80% della popolazione, e ovviamente è il mezzo di trasporto più veloce, che inquina di meno. Al secondo posto, mi fa molto ridere, abbiamo lo stendino, perché è un qualcosa che, anche se noi non ci pensiamo, va a sfruttare gratuitamente, senza emettere nessuna emissione, l'energia solare. Altro pro tip: costa ancora meno di una bicicletta.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
6: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
5: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
6: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
8: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
9: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
8: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
9: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
10: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.

La Giusy dal 2008 su Radio Latte Miele. C'è Umbertigno dalla regia che muore dalla voglia di mettermi dei gingolini, perché siamo davanti a una lista meravigliosa, quella delle 7 meraviglie del mondo sostenibili. Una lista non ufficiale, ufficiosa, redatta da Green Me, questa testata online che ci parla d'ambiente non sempre in termini allarmanti. Quindi quali sono quelle piccole invenzioni dell'uomo o degli oggetti già presenti, degli animali già presenti in natura, che rendono il mondo più green? Scusate per l'utilizzo dell'inglese. Ci eravamo detti la bicicletta e lo stendino. Al terzo posto, il ventilatore da soffitto, perché consuma pochissima energia e ci fa risparmiare 10 volte in più rispetto ad un condizionatore normale, quelli moderni. Quarto posto, il preservativo. Controllo delle nascite e prevenzione da malattie e trasmissioni sessuali. Se non fosse stato inventato, come faremmo a divertirci tutti insieme, birichini e birichine? Quinto posto, le biblioteche pubbliche. Sono state il luogo che prima di internet ha provveduto in lungo e largo alla diffusione del sapere, e se pensate che un libro può essere prestato, fatto girare per almeno 10 volte tra le persone invece che acquistato, questo si traduce in un risparmio di carta, un risparmio di carta concreto. Penultimo posto, le coccinelle. Dovremmo ringraziare continuamente madre natura per l'esistenza di questo insettino, che non solo viene da noi per rubarci un sorriso e portarci fortuna, ma è un potentissimo pesticida naturale. All'ultimo posto, il più bello, non c'è nemmeno da spiegarvelo perché siamo una radio italiana, la 7ª meraviglia del mondo sostenibile è la cucina contadina.

0: 12:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: È sempre giovedì 23 luglio, la conga. Ah, ma c'è una regola quando c'è la conga durante le mie ore, eh? Che bisogna alzare e ballare. Vai, Umberto!
6: Ah, dei, regista, regista, sì, certo, sì, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, Anna Patti. Senti, ciao, che accoglienza oggi.
6: Ah, infatti.
5: Pensa che io ti volevo interrogare.
6: Sì? Su cosa?
5: Sulle sette meraviglie del mondo moderno.
6: Mamma mia.
5: Qui, non mi quelle antiche.
6: Me ne ricordo solo due.
5: Allora, facciamo
6: credo.
5: Così. Io ti dico il luogo.
6: Sì.
5: E tu mi dici.
6: Eccola là. No, veramente.
5: Italia.
6: Vai, Italia, Colosseo.
5: Benissimo.
6: Quello c'ero.
5: Rio de Janeiro.
6: Ammazza, Rio de Janeiro.
5: Cosa c'è? C'è un qualcosa che si erge altissimo, una statua.
6: Cos'è Rio de Janeiro?
5: Vado? Il Cristo Redentore.
6: Ah, già,
5: lo so,
6: è vero.
5: Che mi dicevi. Ah,
6: è
5: lo
6: vero.
5: Sapevo,
6: mannaggia,
5: lo sapevo.
6: Mannaggia.
5: In India.
6: Poi, in India c'è il Taj Mahal.
5: Perfetto, questo tempio incredibile. Giordania.
6: Giordania, cosa c'è in Giordania?
5: La porta. Sì. Le altre me le ha suggerite Gian al telefono.
6: Sì.
5: Machu Picchu.
6: Sì.
5: La grande muraglia cinese.
6: Sì.
5: Chichen Itza in Messico, che non è un piatto, ma è quella piramide a scaglioni.
6: Ma pensate, sai che me ne ricordavo veramente solo due, cioè il Colosseo e il Taj Mahal, le altre
5: Anna,
6: le avevo perse per strada.
5: Me le ricordavo solo perché ne abbiamo parlato stamattina.
6: Ah, ok,
5: ecco,
6: ok.
5: Ho
6: ma
5: barato,
6: sono quelle
5: scusami.
6: Cose che in realtà pensi di sapere e poi dici no, ma le altre quali sono?
5: In Messico.
6: Terribile, che brutte figure.
5: Così, Anna, anche oggi così. Abbiamo ripassato, me ne vado.
6: Ok,
5: va
6: grazie,
5: bene.
6: Matilde.
5: Grazie, Anna.
6: Ovviamente l'applauso è per te, non per me, perché non sapevo niente.
5: Se vuoi, domani mi interroghi
6: sì.
5: tu. Scegli
6: okay,
5: tu.
6: Ok, va bene, ci penserò. Intanto cominciamo con la musica. Grazie, Matilde. Ci sono Trigno e Dermal Meta.

Bagno e Dermal Meta con Irrecuperabile qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon giovedì 23 di luglio, buon giovedì anche a Umbertino che è in regia con me come sempre fino alle 15. Allora vi dico, abbiamo un sacco di notizie e di curiosità di cui parlare oggi nelle nostre due ore insieme. Vi dico già che tra poco parleremo di una interessantissima ricerca scientifica che aggiunge, diciamo, un tassello a qualcosa che in realtà sapevamo già, come possa farci bene guardare il tramonto. Fa bene alla nostra salute perché ha un impatto molto positivo sul cervello. Ne parliamo tra poco, intanto c'è Francesco Bianco, ok, salute e benessere.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi capiremo quali siano i sorprendenti poteri del power nap. Allora, si scrive power nap, si legge sonnellino ristoratore. Negli ultimi anni molti centri di ricerca internazionali si sono concentrati sui benefici ma anche sulle controindicazioni dell'amato pisolino. Il power nap è però una penichella di circa 10 minuti che secondo diversi studi ha benefici importanti per la nostra salute. Diversi atleti famosissimi ricorrono ai benefici del power nap. L'ex campione svizzero di tennis Roger Federer ha dichiarato di dormire fino a 12 ore al giorno, includendo anche sonnellini strategici per il recupero. Il velocista giamaicano Usain Bolt ha raccontato di aver fatto un power nap prima di vincere l'oro olimpico nei 100 metri. Cristiano Ronaldo, noto per la sua disciplina, include più riposi brevi durante la giornata per ottimizzare il recupero muscolare. Il cestista NBA LeBron James dorme circa 10-12 ore al giorno, spesso con power nap programmati prima degli allenamenti. La ginnasta olimpica Simone Biles si concede brevi sonnellini anche durante le gare. A leggere i risultati delle ricerche sul tema, scopriamo che il cervello adora questi microsonni che possono essere anche ripetuti naturalmente più volte durante la stessa giornata. Ecco i principali benefici cognitivi. Migliora la memoria. Durante il sonno il cervello consolida le informazioni apprese eliminando l'adenosina, che è una molecola che ostacola l'apprendimento. Aumenta la concentrazione e la vigilanza. Anche solo 10 minuti di riposo possono migliorare le prestazioni cognitive fino a 2 ore e mezza. Stimola la creatività. Il sonno leggero e REM favorisce il pensiero laterale e la risoluzione dei problemi. Rallenta l'invecchiamento cerebrale. Uno studio su 35.000 persone ha dimostrato un aumento del volume cerebrale e un ritardo dell'invecchiamento stimato tra i 3 e i 6 anni. Anche il resto del nostro corpo gode per gli effetti del sonnellino ristoratore. Ecco cosa accade: riduce lo stress, abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, migliora l'umore. Anche un pisolino di 10 minuti può ridurre irritabilità e affaticamento e aiuta il sistema cardiovascolare, può compensare gli effetti negativi di un sonno notturno insufficiente. Attenzione però a non indugiare troppo sul divano o sulla poltrona. 10-20 minuti perfetti per una ricarica veloce senza entrare nel sonno profondo. 30 minuti o più possono causare inerzia del sonno, cioè quella sensazione di stordimento al risveglio. 90 minuti, se ben cronometrati, permettono di completare un ciclo di sonno e sono utili per chi lavora su turni. Attenzione però, perché non fa sempre bene dormire così tanto. Bere un caffè prima di un power nap può amplificare l'effetto energizzante. La caffeina entra in circolo dopo circa 30 minuti, proprio quando ti svegli, quindi è perfetto, no? Vi prendete un caffè, 30 minuti e vi svegliate. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, 3 serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per 3 serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Latte Miele. Allora, diciamo di questa interessante ricerca che ha stabilito quanto il sole, ma proprio in maniera specifica il tramonto, possa farci stare bene, possa migliorare il nostro stato d'animo, perché ha degli effetti molto, molto positivi

sul cervello. Allora, basti pensare semplicemente ai colori, perché poi è proprio questo che hanno scoperto, che la scienza ha proprio conferito ai colori del tramonto la capacità di produrre degli effetti positivi sul nostro cervello e quindi anche sul nostro stato d'animo. Basti pensare che il rosso arancio sono i colori che trasmettono calore, accoglienza, il rosa lilla che invece ispira tenerezza e il blu indaco che evoca un profondo senso di quiete. È proprio già la combinazione tra questi tre colori che dà benefici, a costo zero tra l'altro, al nostro cervello. Ma andiamo più a fondo tra poco, perché ci sono delle altre cose interessanti che vengono fuori da questa recente ricerca scientifica. Ne parliamo tra poco, intanto ascoltiamo Bresh da Dio.

Brescia con Da Dio, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele. Stiamo parlando proprio di tanti studi, in effetti diversi studi che hanno dimostrato che la percezione dei colori del tramonto può farci bene, perché attiva delle specifiche aree del cervello che sono proprio coinvolte nell'elaborazione delle emozioni. Allora, uno studio in particolare ha utilizzato proprio la risonanza magnetica funzionale per osservare come la visione delle combinazioni cromatiche del tramonto possa attivare quella parte del nostro cervello che è associata al piacere estetico e quella parte anche che è coinvolta proprio nell'elaborazione emozionale, quindi può farci sentire meglio, può darci proprio sensazioni di gioia, così come, e questo lo dimostra un altro studio, i colori in sé, il blu e il rosso, attivano appunto quelle zone del cervello che ci fanno provare più calma, che ci rilassano, che ci fanno sentire meglio, quindi solo emozioni positive da questa cosa. Allora, consiglio per tutti, quest'estate non perdiamoci neanche un tramonto.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
5: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
4: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
5: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Pronti per andare in viaggio nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele? Tra poco, negli anni 80, con un grande successo di Mango, ovvero Oro, ma adesso c'è lui, c'è Lucio Battisti con questo successo, Ancora tu.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa.

0: Mangoku no Ro è un suo grande successo. Pensare che era rimasto questo provino nel cassetto per tanto tempo, se non fosse stato per Mogol e Mara Mayonchi forse non l'avremmo mai neanche conosciuto, ma meno male che le cose sono andate diversamente.
1: E Laura aspetta un figlio per Natale e tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà

Natale. E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse

0: Vasco Rossi con Laura, il nostro viaggio ci ha portato nel 1998 per farci ascoltare questo pezzo di Vasco Rossi e come ogni estate a luglio a Zocca avviene sempre il classico incontro tra Vasco Rossi e l'amministrazione comunale proprio di Zocca. L'ha raccontato, è successo un paio di giorni fa, e l'ha raccontato il sindaco di Zocca, che ha detto che è sempre bellissimo ritrovarsi ogni anno con Vasco Rossi, chiacchierare con lui. Il sindaco Federico Ropa ha un po' raccontato che cosa si sono detti nel loro classico colloquio e dice che Vasco è sempre felice di passare l'estate nel suo comune, gli piace stare in mezzo alla natura, passeggiare, approfitta anche per andare in mountain bike, insomma rilassarsi, ritrovare serenità che gli serve poi, perché poi bisogna ricominciare con i tour e l'anno prossimo sarà impegnativo per Vasco Rossi. Si è scherzato molto durante l'incontro, pare che Vasco Rossi abbia detto che la sua presenza a Zocca fa aumentare il PIL del comune, che in effetti non è tanto lontano dalla realtà. Infatti l'amministrazione di Zocca si augura che lui rimanga sempre, che vada tutte l'estate, torni lì a passare la sua estate, perché questo fa bene soprattutto al turismo di Zocca, tanti fan che vanno lì anche per incontrare lo stesso Vasco Rossi, e lui in effetti quando può non si nega, foto e autografi per tutti.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: cena da me.
1: Max Gazzè con Ti sembra normale nel nostro viaggio che ci ha riportato agli anni 2000, e Max Gazzè tornerà live con un tour autunnale molto particolare che ribadisce anche la sua attitudine a rompere gli schemi. Sono oltre 40 date da ottobre a dicembre con l'idea della residenza artistica, quindi in ogni città il cantautore si fermerà per tre sere consecutive, con un'unica eccezione della lunga chiusura romana con più concerti proprio a Roma. E ogni tappa, ogni serata è un po' un racconto in capitoli che si evolve sera dopo sera, quindi non semplicemente una replica del concerto, ma ogni sera una serata diversa, appunto proprio l'idea della residenza, che è anche il modo migliore per presentare non solo i suoi grandi classici, ma anche il suo ultimo album, L'ornamento delle cose secondarie. Un'ottima occasione secondo me per andare a vedere dal vivo Max Gazzè. Andate a cercarlo, avete tempo da ottobre a dicembre, però come sempre i biglietti finiscono presto, quindi andate a cercare il vostro.

Siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme in questo giovedì 23 di luglio. Se volete chiacchierare con noi, se volete raccontarci anche la vostra estate, il nostro contatto, ve lo ricordo, il 335 787 1910.

0: 14 e 2.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte e Miele? Ancora buongiorno da parte di Anna Patti, di Umbertino che è in regia con me. Altra ora da trascorrere insieme. Tra poco io vi porto in Cina, laddove sta impazzando la febbre per il calcio. Voi direte, grazie ai mondiali. Che mondiali? I mondiali non c'entrano assolutamente niente. Quello che amano i tifosi cinesi è questo Village Super League, che è un torneo amatoriale che però sta avendo un successo incredibile. Rimanete lì che vi racconto tutto tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
6: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
7: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
6: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
7: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di date da te. Sto accelerando e adesso ormai...
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Edoardo Bennato con ogni settimana il suo nuovo singolo che anticipa anche il lavoro che poi uscirà in autunno. Ma noi parliamo di calcio e parliamo di quanto in Cina si siano appassionati al calcio. Allora, diciamo che la nazionale

maschile cinese non gioca ai mondiali da oltre 20 anni e che infatti in questi anni, insomma, un po' per i problemi dovuti alla nazionale, i cinesi si erano un po' allontanati dal mondo del calcio. Adesso lo hanno riscoperto con migliaia di spettatori per un torneo amatoriale, il Village Super League. È un torneo molto particolare che, appunto, come vi dicevo, è riuscito a conquistarsi un pubblico enorme grazie alla formula calcio, comunità e divertimento. Come funziona? Questo torneo si gioca in una delle contee del Guizhou, che è una delle province meno sviluppate della Cina, e era nato proprio come un semplice campionato locale e invece si è trasformato in una rete che coinvolge 60 tornei e centinaia di squadre distribuite tra i villaggi e le piccole città. Squadre che sono composte da gente normale, professionisti, dentisti, medici, universitari, impiegati, che di giorno svolgono il loro lavoro e la sera giocano a calcio. Tra poco vi dico come funziona e soprattutto vi dico perché sta avendo questo grandissimo successo in Cina. Intanto però ascoltiamo Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro con La città degli angeli, ma noi torniamo in Cina dove c'è questo campionato amatoriale che sta avendo un successo incredibile. Come funziona? È un super mega torneo laddove si gioca prima una fase, chiamiamola così, di qualificazione in un campionato locale e lì poi ci si guadagna la possibilità di partecipare alle competizioni nazionali e intorno alle partite si è sviluppato un forte senso di appartenenza territoriale con tifosi che seguono le squadre del proprio villaggio, della propria contea, tifosi che arrivano anche da regioni diverse, da tutte le regioni della Cina, proprio perché questo torneo sta avendo un successo incredibile, grazie anche alle dirette online che sono state fatte per alcune gare. Ecco, da un lato un po' complice il fatto che la nazionale cinese abbia avuto tanti problemi, soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni, tutti i tifosi si sono riversati su questo torneo che parte proprio dall'autenticità del calcio, dalla voglia di giocare semplicemente per passione, non tanto per ottenere un obiettivo, ma ci sono tanti tra i cinesi che sperano anche che magari proprio questo piccolo torneo possa contribuire alla crescita di nuove generazioni di calciatori. E chissà.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: In esclusiva per la nostra redazione, l'angolo delle interviste.
6: Buongiorno a tutti e bentrovati nella nostra rubrica L'angolo delle interviste. Le associazioni Coordinamento Notriv Basilicata ed Osservatorio Popolare Valdagri, col patrocinio del comune di Spinoso, organizzano una 3 giorni di ascolto, dibattiti, iniziative, eventi musicali. Abbiamo contattato Francesco Masi per saperne di più.
7: Quindi le associazioni del Coordinamento Notriv Basilicata e dell'Osservatorio Popolare Valdagri, patrocinate dal comune di Spinoso, nei prossimi giorni, cioè dal 24, 25 al 26 luglio del 2026, promuovono in Basilicata una 3 giorni di incontri, di dibattiti, di iniziative, di eventi musicali, c'è anche un'importante mostra fotografica, filmati, sui temi che convergono su salute, ambiente, conflitti in atto nel mondo, democrazia, le loro ricadute. A partire da questa filiera della produzione, trasformazione e commercializzazione dell'energia, visto il ruolo della Basilicata in Italia per quanto riguarda le estrazioni di idrocarburi. Questa è un'iniziativa che si svolge tra i comuni di Spinoso, di Corleto, di Viggiano, e affronterà questioni di fondo molto attuali, come la difesa della salute del territorio, la salute e la lotta al riscaldamento climatico, la necessità di una giusta transizione energetica che vada oltre il fossile nucleare, insomma, prima o poi, in un contesto di pericolosa e crescente tendenza al riarmo purtroppo e alla normalizzazione anche del confronto bellico. In tutto questo va a discapito dello Stato sociale e anche del diritto internazionale. In questi giorni quindi ci sarà anche a Palazzo Ranone, a Spinoso, la mostra fotografica Cattive Acque Dark Waters, l'eredità tossica di Eni in Basilicata nel Delta nel Niger, che nasce da un'inchiesta sul campo, e anche la proiezione del docufilm di Sara Manisera che si chiama Il prezzo che paghiamo. E la sera, dopo una giornata anche con presidio a Tempa Rossa, e dopo una giornata anche di dibattito lì, ci sarà sempre a Spinoso di ritorno il concerto musicale di Fabio Collaterale e Graziano Accinni degli Etnos. Quindi venite numerosi e partecipate. Grazie.
6: Ringraziamo Francesco Masi. La nostra rubrica termina qui. Buon proseguimento su Radio Latte e Miele.
8: Latte e Miele.
9: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele, tra poco negli anni 80 con Alan Sorrenti e Non so che darei, e si comincia adesso dal 1979 con Viola Valentino e la sua Comprami.

1980, grande successo di quel 1980 per Alan Sorrenti, Non so che darei, prodotto da Jay Graydon, e pezzo che rimase in testa alle classifiche italiane per tanto tanto tempo. In quel 1980 rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest, Alan Sorrenti proprio con questo brano. Andiamo avanti, però il nostro viaggio ci porta negli anni 90 per riscoprire e riascoltare uno dei primissimi successi di Biagio Antonacci. 1990 non è mai stato subito.

0: Biagio Antonacci non è mai stato subito nel nostro viaggio, sta girando online un divertentissimo video di Novak Djokovic che durante il suo appuntamento di Wimbledon è stato invitato da una coppia di suoi fan al gender reveal party del proprio figlio o figlia. Diciamo che lui non si è sottratto assolutamente, anzi ha partecipato all'evento e proprio i due neogenitori, coloro che diventeranno genitori, hanno proposto al tennista di leggere una lettera laddove c'era scritto proprio il sesso del loro bambino. E Djokovic anche in questo caso non si è tirato indietro. Il video è molto divertente perché lui scherza con tutte le persone che erano lì, con i due genitori, con i loro amici, e poi apre appunto questa busta e rivela qual è il sesso del bambino. Insomma, Djokovic non è nuovo a queste cose, soprattutto quando si tratta di accontentare i suoi fan, se può, si rende disponibile.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Dolce Nera con Accendi lo Spirito, il nostro viaggio si è appena concluso, ci ha riportato al 2014. Parlavamo di Djokovic, allora restiamo in ambito tennis perché è stata resa nota la lista dei partecipanti al prossimo US Open che si terrà dal 30 di agosto fino al 13 settembre. Testa di serie numero 1 Jannik Sinner e poi ci sono tanti italiani. Allora Flavio Cobolli, Darderi, Musetti che probabilmente riprenderà a breve, sarà già presente al torneo di Washington, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Mattia Bellucci, quindi tanti gli italiani nel tabellone maschile impegnati al US Open. Molti sperano che possa rientrare per l'evento anche Carlos Alcaraz, che ha avuto un infortunio al polso, che al momento è fermo, ma pare che possa farcela, che possa riprendersi, e sicuramente noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di vederlo proprio agli US Open.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana. La.

0: 14:58.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi.
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
8: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Non vi dirò mai cosa ci diciamo noi nei fuori onda.
9: Io lo so.
8: Ciao Doug.
9: Ciao Annina, buon pomeriggio. E tra l'altro Anna voleva andare via senza salutare.
8: Ma non è vero, ma io non lo faccio mai.
9: Alla chetichella.
8: Ma no, non è nel mio stile.
9: No, è vero.
8: No.
9: Era uno scherzo.
8: Caro Doug, mica, dottoressa, cosa si parla oggi?
9: Allora, oggi abbiamo un nuovo falso storico.
8: Sì.
9: Recentemente scoperto.
8: Sì.
9: Non ti dico quale, però
8: no,
9: diciamo,
8: certo,
9: un personaggio un po' truculento.
8: Sì.
9: Si è scoperta qual è la sua vera dieta.
8: Ah, ok.
9: E
8: okay,
9: poi parleremo invece anche di tutte quelle cose detestabili che si fanno sui treni e sugli aerei.
8: Oh mamma mia, quello è terribile, guarda, terribile.
9: Ci sono anche delle novità importanti, perché alcune persone vengono cacciate.
8: Oh, questo mi piace. Forse ieri parlavamo di cose odiose fatte dagli italiani, ma solo sull'aereo.
9: Solo sull'aereo?
8: Solo sull'aereo.
9: Vabbè,
8: sì,
9: allora,
8: avevo una classifica specifica.
9: Ah,
8: sì,
9: visto.
8: Sì, sì, perché fanno cose odiose.
9: Odiosi, sì, veramente sì, terribili.
8: Che vengano cacciati mi fa piacere. Io mi caccio da sola, torno
9: no,
8: domani.
9: Anna, ma fai le prossime 2 ore.
8: Ciao,
9: ciao Annina.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio appena cominciato. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, mettetevi dove volete, il posto è sempre tantissimo a disposizione di tutti e assolutamente gratuito. Ciao, io sono Doug, pronto a tenerci compagnia anche per le prossime due ore. In regia con me c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco.
1: Pronto?
0: È al telefono.
2: Pronti?
0: Vuoi tirarli fuori tutti?
1: Pronto?
0: Vuoi sfogarti adesso così poi non ci pensi più? Comunque, poco fa con Anna dicevamo che ci sono tutta una serie di falsi storici, come ad esempio che Glauco è simpatico, in realtà non è assolutamente vero.
3: Tu è proprio con me.
0: Falsi storici che sono stati smentiti nel corso del tempo, però a volte la versione falsa sopravvive a quella vera e tra poco ne raccontiamo una nuovissima.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

sono una valanga in giro, leggende diventate poi veri e proprie credenze per tantissime persone. Vi faccio un esempio banalissimo: avete presente la storia degli spinaci di Braccio di Ferro? C'è quella famosa credenza popolare che gli spinaci siano ricchissimi di ferro, no? Perché, insomma, rafforza i muscoli, quindi sono belli, importanti. Ecco, tutto falso. Leggenda popolare, purtroppo, è nata da un errore di trascrizione. Proprio una virgola spostata avrebbe gonfiato di 10 volte il contenuto del ferro negli spinaci, che poi ha ispirato il cartone animato. Gli spinaci però di ferro ne hanno nella media, quindi sono normalissimi, non hanno nulla di eccezionale se non questo errore che gli ha attribuito questa sorta di potere magico, che poi è stato tradotto anche in un cartone animato conosciutissimo come Braccio di Ferro. Marketing degli anni 30, ma del secolo scorso. Ecco, questo è uno. Ce n'è un altro che però riguarda un personaggio famosissimo che è sempre descritto nella maniera più truculenta possibile, e cioè il Conte Dracula. Avete presente il Conte Dracula, no? È il famoso vampiro, il primo vampiro della storia. C'è una leggenda che riguarda lui, che secondo la quale aveva questa indole particolarmente violenta nei confronti dei suoi nemici, che a quanto pare però non è così. Ne parliamo tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Abbiamo lasciato lì appeso il povero Conte Dracula, lì in attesa di scoprire quale fosse il suo destino. Però l'immagine di Vlad l'impalatore ce l'abbiamo tutti in mente, no? Il primo vampiro della storia, quindi questi denti aguzzi, sempre al buio, con il bavero della mantellina alzato, un po' bianco pallido in faccia. Ecco, tutto questo sappiate che è falso, falsissimo, se non

meno la parte dell'impalatura, quella in realtà è vera ed è documentata anche a livello storico, però c'è un'altra cosa che riguarda il Conte Dracula che in tanti ignorano, perché noi pensiamo al Conte Dracula come un personaggio particolarmente violento che chissà come faceva fuori i propri nemici. Ecco, se pensiamo che si narra che mangiava addirittura le carni dei suoi nemici, in realtà il Conte Dracula era vegetariano. Uno studio dell'Università di Catania che ha rintracciato delle analisi proteiche fatte sulle sue lettere, quindi proprio il suo sudore dell'epoca, del 400, stiamo parlando di più di 600 anni fa, non hanno trovato nessuna traccia di proteine animali, solo proteine vegetali. Questo indica una dieta principalmente vegetariana. Non una scelta etica, però semplicemente un fatto di necessità, perché nel 400 il clima gelido, la scarsità di carne, la carne era un lusso molto raro anche per i più nobili come Vlad III, detto anche il vegano a partire da oggi.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: In esclusiva per la nostra redazione, l'angolo delle interviste.
9: Buongiorno a tutti e bentrovati nella nostra rubrica L'angolo delle interviste. Le associazioni Coordinamento Notriv Basilicata ed Osservatorio Popolare Valdagri, col patrocinio del comune di Spinoso, organizzano una 3 giorni di ascolto, dibattiti, iniziative, eventi musicali. Abbiamo contattato Francesco Masi per saperne di più.
10: Quindi le associazioni del Coordinamento Notriv Basilicata e dell'Osservatorio Popolare Valdagri, patrocinate dal comune di Spinoso, nei prossimi giorni, cioè dal 24, 25 al 26 luglio del 2026, promuovono in Basilicata una 3 giorni di incontri, di dibattiti, di iniziative, di eventi musicali, c'è cioè anche un'importante mostra fotografica, filmati, sui temi che convergono su salute, ambiente, conflitti in atto nel mondo, democrazia, le loro ricadute. E a partire da questa filiera della produzione, trasformazione e commercializzazione dell'energia, visto il ruolo della Basilicata in Italia per quanto riguarda le estrazioni di idrocarburi. Questa è un'iniziativa che si svolge tra i comuni di Spinoso, di Corleto, di Viggiano e affronterà questioni di fondo molto attuali come la difesa della salute del territorio, la salute la lotta al riscaldamento climatico, la necessità di una giusta transizione energetica che vada oltre il fossile nucleare, insomma, prima o poi, in un contesto di pericolosa e crescente tendenza a riarmo purtroppo e alla normalizzazione anche del confronto bellico. In tutto questo va a discapito dello Stato sociale e anche del diritto internazionale. In questi giorni quindi ci sarà anche a Palazzo Ranone, a Spinoso, la mostra fotografica Cattive acque Dark Waters, l'eredità tossica di Eni in Basilicata nel delta nel Niger, che nasce da un'inchiesta sul campo e anche la proiezione del docufilm di Sara Manisera che si chiama Il prezzo che paghiamo. E la sera, dopo una giornata anche con presidio a Tempa Rossa e dopo una giornata anche di dibattito lì, ci sarà sempre a Spinoso di ritorno il concerto musicale di Fabio Collaterale e Graziano Accinni degli Etnos. Quindi venite numerosi e partecipate, grazie.
9: Ringraziamo Francesco Masi, la nostra rubrica termina qui, buon proseguimento su Radio Latte e Miele.
11: Latte e Miele.
12: Giovedì 23 luglio manca sempre meno per molti alle vacanze e anche magari immaginare già un weekend estivo a fine a inizio settembre. Pensateci, tra poco vi regalo qualcosa di spettacolare, intanto c'è Anna Oxa.

accarezzarla. Luca Barbarossa canta questa via nel centro di Roma come via Margutta, la strada in cui è nato, ma noi da Roma ci trasferiamo immediatamente a Milano, dove a inizio, se succede, a inizio settembre ci sarà un concerto speciale di cui noi vi regaliamo due biglietti per andarlo a vedere. La data è quella del 4 di settembre, un venerdì sera, quindi c'è anche un bel weekend ad attaccarci, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Vi aspetta Tony. We'll

Gente che urla, tendenzialmente un po' questo può succedere ai concerti di Tony Pitoni, personaggio che abbiamo incontrato e conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo durante la serata dei duetti con Dito nella Piaga, un performer a 360 gradi, l'abbiamo visto ballare a questa voce incredibile, ma tutto rimane avvolto dal mistero della sua maschera e chissà che magari proprio il 4 di settembre all'Ippodromo di Milano non decida di togliersela questa maschera, ma questo non ve lo posso dire. Vi regalo due biglietti al 335 787 1910, basta scrivere Tony Pitoni sul nostro WhatsApp e i biglietti potrebbero essere i vostri. Poi come sempre all'assegnazione ci pensa la nostra redazione. Ho fatto anche la rima, c'è Fabio Concato.

Gli anni 90 cantati da Fabio Concato con Dancing Blues su Radio Latte Miele. Poco fa vi stavo facendo un bel regalo al 335-787-1910. Oggi due biglietti per un concerto che sarà il 4 di settembre a Milano, all'Ippodromo SNAI San Siro, dove vi aspetta Tony Pitoni.

questa è una delle tante canzoni che Tony Pitoni porterà sul palco del Ippodromo SNAI San Siro il 4 di settembre. Ce n'è un'altra, sentiamo anche questa, vai.

Sono tante le canzoni di Tony Pitoni che anche i più giovani conoscono a menadito, a memoria, e potrebbe essere anche l'idea per un regalo, magari per, non per voi, ma anche per vostri figli, nipoti, insomma, chi volete. 335-787-1910, è sufficiente scrivere Tony Pitoni sul nostro numero di WhatsApp per provare a ricevere questo bellissimo regalo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
6: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
5: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
6: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Hai delle isole negli occhi, Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele, poco prima del 3 su 3. Iniziamo dal calcio con la Lega Serie A, che starebbe pensando di destinare parte dei suoi proventi alle esigenze e al budget della nazionale, anche per arrivare più velocemente alla scelta di un nuovo CT e rilanciare quindi il movimento azzurro. Secondo diversi quotidiani, l'idea potrebbe diventare presto realtà grazie a una modifica della attuale legge Melandri. La Formula 1 all'Hungaroring, la Ferrari potrebbe trovare finalmente un tracciato che le dà la carica e la mette in risalto. Per la prima volta in stagione quindi le rosse potrebbero partire da favorite, domani si capirà qualcosa di più anche grazie alle prime prove libere, ma occhio però alle Mercedes che vanno sempre forte e alla McLaren che si è un po' ritrovata nell'ultima gara. Passiamo al ciclismo con il Tour de France. In questa settimana, ultima settimana decisiva, arrivano vittorie un po' nuove, delle novità, come quella di Jasper Philipsen che torna a vincere nella 17esima tappa, Van der Poel che era in prima posizione gli ha servito la vittoria su un piatto d'argento. Tadej Pogacar però controlla senza particolari problemi la vittoria e si avvicina sempre di più alla finale. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19:30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Settembre con due settimane su Radio Latte Miele, abbiamo cominciato con lui questa nostra seconda ora di pomeriggio di giovedì 23 di luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta, io sono Doug e con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco!
1: Vacanze!
0: Eh certo, è la tua ultima ora di lavoro questa, Glauco. E poi? Ti rivedremo a settembre, Glauco?
1: No!
0: Non torni più? Ti sei stufato?
1: Sì!
0: Dovremmo trovare un altro regista con un nome particolare, allora.
1: Ok.
0: Ok. No, poi ci penso su un suggerimento per il nome. Adesso mi tengo Glauco, no? Perché poi sapete, si offende, è un casino. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Visto che il periodo delle vacanze, il periodo estivo, è sempre un grande momento di transizione, movimento, prendere mezzi di trasporto, treni, aerei, autobus, eccetera, ci sono tutta una serie di cose che chiaramente un po' a tutti danno fastidio. Ne parliamo insieme tra pochissimo.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Spot. In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, 3 serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per 3 serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer, vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
11: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la 9ª edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. 2 serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. 2 serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
5: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
6: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
5: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
6: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
12: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
13: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
14: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Oscarito.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di tutti quei comportamenti che di solito, purtroppo e sempre più spesso, vediamo su aerei, treni, autobus, eccetera eccetera eccetera. C'è proprio una classifica delle cose più odiose in assoluto che vediamo fare. La classificissima delle cose più odiose che si possono fare sugli aerei. Classifica pubblicata giusto qualche giorno fa, dopo un sondaggio, quindi proprio ufficiale. Ah, quante cose ci danno fastidio. Io, allora, vado in ordine sparso, tra le cose che più mi infastidiscono. Quelli che guardano i video a tutto volume o ascoltano la musica senza cuffie. In metropolitana, tantissime volte, ma anche sui treni, lo vedo sempre più spesso. Una cosa che però di solito dà fastidio. Cos'è questo? No, i bambini che piangono non mi danno fastidio. Disperati. E questo è disperato, chiaramente. Questa è una disperazione forte. Un'altra cosa che di solito non mi dà fastidio, però, ad esempio, è quelli che mangiano. Perché ad alcuni dà fastidio l'odore del cibo, soprattutto nei luoghi chiusi, come può essere un treno o un aereo. Quella è una cosa piuttosto fastidiosa. Ecco, ad esempio, questa è all'interno di questa classifica. Classifica che è stata stilata proprio chiedendo agli italiani quali sono le abitudini più insopportabili sui mezzi pubblici. Il primo tra tutti è togliersi le scarpe. Lo posso capire sui voli lunghi. Tratte molto lunghe, quindi ad esempio, ma è un volo intercontinentale... ci può anche stare, volendo, che uno si tolga le scarpe, magari tieni le calze, no? Una scarpa un po' ventilata. Un'altra particolarmente fastidiosa è quelli che si sporgono per fare le foto fuori dal finestrino, quando tu sei al posto finestrino e ti vengono un po' addosso, quello. E poi ce ne sono anche un sacco di altre, ma le vediamo insieme tra poco.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di tutti quei comportamenti che troviamo fastidiosi sui voli, sui treni e su tutti i mezzi pubblici. Possiamo estendere questa classifica più o meno a tutto quanto. Io penso che non dimenticherò mai una volta che ho preso, se non mi sbaglio, la metropolitana o un treno, o forse no, il tram qua a Milano. Avevo preso il tram e a un certo punto si siede vicino a me una persona che ha iniziato a tagliarsi le unghie, ma così in pubblico, bella serena. Boh, io questi comportamenti sinceramente a volte li trovo un po' caratteristici, ecco, per dirla in maniera molto gentile. Anche questo è inserito nella classifica dei comportamenti più fastidiosi che possiamo incontrare in giro per il mondo, magari in mezzi pubblici, magari anche aerei o altri tipi di spostamenti. Quindi tutta una serie di cose che troviamo fastidiose se vengono fatte dagli altri, ma magari abbiamo anche noi dei comportamenti che troviamo noi stessi normali, ma qualcun altro può trovare fastidioso. Ad esempio, mi viene in mente tutti quelli che magari fanno delle telefonate a volumi particolarmente alti ed elevati, soprattutto sui mezzi pubblici. Ecco, magari anche lì un minimo di privacy non è che ci starebbe male, soprattutto anche perché non è che agli altri interessi più di tanto cosa hai da dire al tuo amico o alla tua amica. Comunque, tutta una serie di comportamenti che sono però diverse le compagnie aeree piuttosto che ferroviarie, a cui hanno trovato una soluzione che vediamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot.
8: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
10: In esclusiva per la nostra redazione, l'angolo delle interviste.
11: Buongiorno a tutti e bentrovati nella nostra rubrica L'angolo delle interviste. Le associazioni Coordinamento Notriv Basilicata ed Osservatorio Popolare Valdagri, col patrocinio del comune di Spinoso, organizzano una 3 giorni di ascolto, dibattiti, iniziative, eventi musicali. Abbiamo contattato Francesco Masi per saperne di più.
12: Quindi le associazioni del Coordinamento Notriv Basilicata e dell'Osservatorio Popolare Valdagri, patrocinate dal comune di Spinoso, nei prossimi giorni, cioè dal 24, 25 e al 26 luglio del 2026, promuovono in Basilicata una 3 giorni di incontri, di dibattiti, di iniziative, di eventi musicali, c'è anche un'importante mostra fotografica, filmati, sui temi che convergono su salute, ambiente, conflitti in atto nel mondo, democrazia, le loro ricadute, e a partire da questa filiera della produzione, trasformazione e commercializzazione dell'energia, visto il ruolo della Basilicata in Italia per quanto riguarda le estrazioni di idrocarburi. Questa è un'iniziativa che si svolge tra i comuni di Spinoso, di Corleto, di Viggiano, e affronterà questioni di fondo molto attuali come la difesa della salute del territorio, la salute, la lotta al riscaldamento climatico, la necessità di una giusta transizione energetica che vada oltre il fossile nucleare, insomma, prima o poi, in un contesto di pericolosa e crescente tendenza al riarmo purtroppo e alla normalizzazione anche del confronto bellico. Quindi tutto questo va a discapito dello Stato sociale e anche del diritto internazionale. In questi giorni quindi ci sarà anche a Palazzo Ranone a Spinoso la mostra fotografica Cattive acque Dark Waters, l'eredità tossica di Eni in Basilicata nel delta nel Niger, che nasce da un'inchiesta sul campo, e anche la proiezione del docufilm di Sara Manisera che si chiama Il prezzo che paghiamo. E la sera, dopo una giornata anche con presidio a Tempa Rossa, e dopo una giornata anche di dibattito lì, e ci sarà sempre a Spinoso di ritorno il concerto musicale di Fabio Collaterale e Graziano Accinni degli Etnos. Quindi venite numerosi e partecipate. Grazie.
11: Ringraziamo Francesco Masi. La nostra rubrica termina qui. Buon proseguimento su Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
13: Viaggiare a volte vuol dire anche avere a che fare con gli altri, con le loro abitudini, che noi però troviamo piuttosto fastidiose nella maggior parte dei casi. Ne parliamo tra poco, prima c'è il nostro viaggio nella storia della musica italiana. Partiamo da De Gregori.

Il Banco con Paolo Pa su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo pomeriggio insieme di giovedì 23 luglio e in tanti vi starete spostando, avete in programma viaggi, trasferimenti, vacanze che magari richiedono non solo un'auto ma un treno, un aereo, un autobus, un tram e chi più ne ha più ne metta. Anche magari voli intercontinentali. Ecco, sappiate che ci sono tante compagnie aeree che nel corso degli anni hanno cercato un po' di mettere un tappo ai problemi che a volte i passeggeri si causano tra di loro. C'è una compagnia aerea che è un po' la pioniera di questo settore, che è la Air Asia, che è la prima al mondo ad aver introdotto nel 2013 una parte della cabina riservata solo agli adulti, quindi a over 12 anni, in modo tale che chi paga questo supplemento per stare nella zona più tranquilla dell'aereo non si debba assorbire, a volte può capitare, in piena notte, bambini che piangono, può succedere, quello dietro che ti scalcia e tutto ciò che può arrivare. Non sono gli unici, ad esempio ce n'è un'altra compagnia che offre addirittura delle cabine dedicate proprio al silenzio, quindi lì però bisogna cacciare un po' di grano e sono soldini che vanno via. Ce ne sono tantissime, alcune di queste però sono poi arrivate anche in Europa e sono anche alla portata nostra. Ne parliamo insieme tra pochissimo, prima un capolavoro della musica italiana cantato da Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. And so

0: Sempre meraviglioso ritrovare questa canzone su Radio Latte Miele, i migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Migliori anni che per molti corrispondono proprio agli anni in cui si viaggia di più, si gira al mondo, si conoscono culture straniere e paesi lontani dalla nostra cara Italia. Ecco, e volare, viaggiare è sempre un grande classico. A volte lo si può fare però anche in treno. Parlavamo poco fa di queste compagnie aeree che hanno iniziato a creare all'interno dei propri voli delle zone di quiete, in modo tale che i passeggeri che magari hanno bisogno di dormire, vogliono stare un po' più sereni e tranquilli, sono un po' più isolati rispetto a magari chi ha famiglie, bambini, che tendenzialmente non per colpa loro, però possono piangere e stare non benissimo su un volo molto lungo. Mi è capitato anche piuttosto spesso di assistere a intere notti di pianto su un volo, non male. Comunque anche nel nostro paese ci sono queste cose, peccato che nessuno le rispetti, perché ad esempio, non so se avete mai preso un treno ad alta velocità, ci sono le carrozze del silenzio. Ma chi sta zitto in queste carrozze? Ma nessuno, ma è una carrozza come tutte le altre, tant'è che molto spesso i controllori sul treno devono passare molto tempo in queste carrozze proprio per cercare di far star zitte le persone che hanno pagato il biglietto, e magari qualcuno vorrebbe veramente stare bello tranquillo e in silenzio nella carrozza del silenzio. Ecco, però pagare un plus per sperare di trovare qualcuno di educato che sappia rispettare il silenzio, questo davvero io non lo posso capire.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
8: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio, e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
7: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
8: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Una canzone autobiografica, non solo nel testo ma anche nel nome, perché il vero nome di Gazzelle è proprio Flavio. E l'abbiamo ritrovato con questa canzone di ormai un paio di anni fa, in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Gli ultimissimi minuti prima di salutarci e prima che arrivino quei due là, che anche questa sera ci pensano loro a riportarvi a casa. Simo Rossi e Vaschi.

0: 16:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19:30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Penultima giornata di lavoro per Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi.
5: Eccola,
4: ciao.
5: Qui la crocetta. Crocetta. Il giorno.
4: Oggi manca che l'ultimo, 23. Quello cerchiato in rosso sul,
5: sì,
4: calendario.
5: Vero, vero.
4: L'hai cerchiato?
5: Sì.
4: Ma tu ce l'hai?
5: Diventerò ricco.
4: Ce l'hai il calendario a casa?
5: Sì, quello di un supermercato.
6: Io quello del mio barbiere, Pino. Ciao Pino.
4: Ma perché il tuo barbiere si fa i calendari?
6: Sì, vabbè, non è che è il calendario dove c'è vestito lui.
5: Ma è lui?
6: Succinti,
5: tipo,
6: cioè,
5: la Canalis.
6: No, è semplicemente scritto barbiere Pino in zona Turro a Milano. Molto bravo, mi raccomando, andateci.
5: E ogni pagina cambia, c'è qualcosa?
6: Ogni, si cambiano, cioè, i numeri dei giorni.
5: A parte i numeri, c'è una foto?
6: No, non ci sono foto.
4: Però, cioè, poteva fare le foto.
6: È quella strappo. Si dice lui tipo in De Sablier.
5: No, tipo la sala.
4: Gennaio.
6: No, lui completamente nudo che
5: marzo
6: taglia.
5: La seduta. Questi sono i tuoi gusti. Salutiamo Piero, il barbiere.
6: Pino.
5: Allora, Cuci Verbone, penultimo giorno. Forza!
4: Penultimo giorno. Allora, oggi per voi, care amiche e cari amici, avrei scelto.
6: Amici sportivi.
4: Avrei scelto la presente numerella.
5: Vabbè, sei partito molto.
4: Allora,
5: informale.
4: Eccola qua. Visto che si avvicina l'estate, si avvicinano le feste.
6: Sembra Enrico Mentana oggi.
5: Un pochettino.
4: Sì, oggi scegliamo la numero 39.
5: 39?
4: Birra chiara e leggera. Tu dovresti saperlo, oggi è pure giovedì.
5: Birra chiara e leggera.
4: Cinque lettere.
6: Ma chiara è il nome di chi?
4: Chiara è il nome della persona che te la spilla.
6: Ah, ok.
4: Leggera è...
5: Non confondiamo le idee. Dai, birra chiara e leggera. 335-787-1910.
6: Muovetevi a rispondere.
4: Vabbè, che c'è il 3x2 stasera. No,
6: esatto. E soprattutto perché sennò se la beve Simone e sparisce dal cruciverba.
5: Questo è vero.
6: Simpatica.
4: Ma è molto bello.
6: A domani, dai.
4: Ciao ragazzi,
6: ciao!
4: A domani.
6: Ciao.
5: Ciao.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. È giovedì, è il 23 luglio, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20.
1: Incredibile, incredibile che sia il 23 di luglio.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Mi guardo all'indietro e mi sembra di essere a maggio. Dico, ma cos'è sto caldo incredibile?
0: Beh, oddio.
1: Siamo ancora in primavera, è ancora lontana l'estate. Invece no, schiocchi le dita e sei già ad agosto praticamente.
0: Bella questa frase. Allora, ieri ti volevo raccontare che sono andato al compleanno di un amico in Brianza.
1: Addirittura.
0: E ho rivisto la mia ex.
1: Ex.
0: Vuol dire non l'ultima ex, la penultima.
1: Ok, la penultima che è sposata,
0: si chiama,
1: con figli.
0: Non è sposata, ma ha dei figli.
1: Ah, okay.
0: L'ho vista con. Io ero a fare
2: figli al di fuori del sacro matrimonio.
0: No, non è sposata.
1: Okay. Quindi, infatti, quindi sono figli.
0: Ah,
1: fuori.
0: Dici, vabbè. Allora, praticamente io ero al bar con i miei amici a bere delle birre. Che saranno protagonisti anche nel Cruciverbone di oggi. E la vedo arrivare con un passeggino
1: col marito dentro. È assurdo, cioè hanno questa usanza che gli
0: con
1: piace.
0: Dei figli, cioè nel senso, sai il passeggino che c'hai
1: dei figli,
0: due figli,
1: ah, okay.
0: Con il posto uno di fianco all'altro, capito?
1: Sai le carte. Sai
0: De Gino. Allora sono andato lì e vabbè, come va, come non va. Non sapevo fossero cioè ne avesse un'altra a casa.
1: Ha tre figli?
0: Ha avuto due gemelli, vabbè, nell'ultimo periodo, e sono gemelli anche di pianto. Nel senso che una volta che un bambino è stato preso, l'altro ha iniziato a piangere.
1: Ah, pensavo di pianto, non so per quale motivo. Ho pensato tipo a delle piantagioni.
0: No,
1: allora non c'entrava nulla.
0: Ho detto, prendo io l'altro, così lo cerco di farlo smettere. No,
1: e l'hai la mia preso ex... e lei ti ha fatto no, Simone, al contrario, perché la testa in giù. Ha fatto no, scusa, cavolo, l'hai preso, l'hai messo bene.
0: Però si è arrabbiata a un certo punto. Ha detto, ma che ci siamo lasciati? Non è che si...
1: Infatti...
0: No, perché no, non così, Simone, ma dai, che vuoi?
1: Ti ha detto, guarda, che Simone, ci siamo lasciati, lascia stare i figli, piuttosto fai il cruciverbone. Tra poco.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, I The Colors, Partenope su Radio Latte Miele.
1: No. Partenope. Così dice a un certo punto Stash.
0: Si gioca.
1: Ora cruci verbone. Parole. Crociate.
0: Bravo. Crociate. Allora, stiamo giocando con il 39 verticale, l'ha scelto Doug perché ci stiamo avvicinando al weekend.
1: Sì.
0: Quindi vogliamo essere un po' più...
1: Cosa?
0: Birichini.
1: Usa l'aggettivo giusto.
0: Birichini.
1: Bisogna essere un po' più placidi e assorti in questa fantastica cosa che noi chiamiamo vita.
0: No. Birichini. Okay.
1: Va bene.
0: Quindi
1: birichini.
0: Magari se vuole stare a casa, se vuole uscire, se vuole andare a prendere una bella birra. Si parla di birra oggi nel Cruciverbone. Birra chiara e leggera.
1: Cinque lettere. Incredibile. Non quattro, non sei, ma cinque lettere.
0: Esatto.
1: Forse che si confondono. Cinque lettere. Basta.
0: Non abbiamo altri consigli.
1: Sì, infatti. Anche perché che dobbiamo dare consigli.
0: Proprio.
1: Sto pensando, potrebbe essere...
0: Allora,
1: aspetta, ripeti la domanda?
0: Birra chiara e leggera.
1: Avrei detto chiara, ma già c'è nella descrizione, quindi...
0: Cinque lettere. Se ce l'avete voi, 335-787-1910, un bel messaggio vocale.
1: Anche magari dicendoci da dove ci state ascoltando, chi siete, cosa fate nella vita.
0: Che cosa volete?
1: Cosa pensate di questa estate calda e soprattutto delle ultime giornate?
0: Così a
1: non
0: caso.
1: Non so, a caso, cioè, veramente a caso.
0: Non può piovere per sempre.
1: Fatevi sentire.
0: Fate l'amore.
1: Devi smetterla. Ripetiamo il numero
2: 335-787-1910.
0: Birra chiara e leggera, una parola di 5 lettere.
3: Stare con...

0: è in ospedale per riprendersi da una brutta caduta.
1: Ma ha detto che ha la testa dura lei, quindi state tranquilli, 4 settimane tornerà a fare i suoi live, tra cui anche quello in zona
0: Carpino,
1: tua.
0: A Carpino, nel paese di mia madre.
1: Da marcia, ma quando è che era?
0: 19 agosto, io sarò lì.
1: Mi sa che salta.
0: No, secondo me ce la fa.
1: Ce la fa, hai fatto una chiamata?
0: Allora, noi vieni una settimana prima, facciamo la cura pugliese.
1: Ok.
0: Quindi.
1: Perché devi usare un accento che non ti appartiene?
0: Un po' di caciocavallo.
1: Cioè, come se iniziasse
0: un
1: a parlare...
0: Un po' di pane e pomodoro con l'olio quello buono, le olive del mio amico Piero.
1: Ma poi sai che dovresti darmi un po' di consigli? Perché io domani notte, inoltrata, vado in Puglia e devo capire anche cosa mangiare.
0: Allora, il consiglio è non allacciarti mai i pantaloni.
1: Perché?
0: Nel senso,
1: io avrò il costume, immagino.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok. No? Non stringerlo troppo. Comunque si mangerà abbastanza.
1: Va bene, perfetto. Questo è un consiglio culinario. E tu hai parlato solamente di sederino che si ingrossa praticamente.
0: Non sederino, è più la panza.
1: Bene.
0: Allora, stiamo giocando con i Cruciverbone 39 verticale, che c'entra molto con la Puglia, perché quando vado giù me ne sbevazzo.
1: Tu sbevazzi sempre.
0: Perché i miei amici hanno il bar.
1: Andassi in Islanda anche là. Però vai, prego.
0: I miei amici hanno il bar. Birra bar. Chiara e leggera. Una parola di 5 lettere.
1: 335-787-1910.
0: Diamo un suggerimento.
1: No, assolutamente no. I ragazzi, gli ascoltatori sono molto bravi, quindi non hanno secondo me bisogno di nessun aiuto.
0: Dai, e chi indovina? Gli offriamo una birra.
1: Gli offriamo una birra, sì, gliela mandiamo, sperando che non casca all'interno del pacco,
0: sì,
1: no?
0: Cercheremo di creare dei punteggi, di isolarla il più possibile. Al massimo
1: Renzo Piano è arrivato.
0: Vi bevo io la schiumetta quella sopra, che mi piace tantissimo.
1: Che schifo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Spot.
8: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani. Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
10: Musicalmente, la rubrica a cura del mental coach Alessandro Fanchi.
11: Ciao a tutti, benvenuti su Musicalmente. Anche oggi io, Alessandro, e voi faremo insieme un tuffo dentro di noi per capirci, per comprenderci, per stare un po' meglio con noi stessi e magari, perché no, anche con gli altri. La canzone che ho scelto oggi è Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi.
12: Non si può cercare un negozio di antiquariato.
11: Citerò il primo verso che dice così: non si può cercare un negozio di antiquariato in Via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. In poche parole, nei negozi di antiquariato spesso si cercano cose particolari, cose magari per arredare anche intimamente la nostra casa, il nostro tempio in un certo senso, no? E certe cose è necessario cercarle con la giusta calma, senza fretta, anche perché le cose più giuste per noi, le cose migliori, non arrivano magicamente, boom, subito, trovato. Spesso bisogna pazientare, aspettare e sicuramente anche un po' lottare per ottenerle, non in senso figurato, ma nel senso che dobbiamo guadagnarcele. E anche l'attesa è importante per capire cosa vogliamo. Con la fretta ci troviamo spesso a fare scelte appunto frettolose, ma sbagliate. Considerate che i nostri bisogni sono molto importanti e c'è solo una cosa da fare, ma che nessuno fa mai, ed è ascoltarsi. Ascoltarsi vuol dire comprendere, comprendersi quello che vogliamo, quello di cui noi necessitiamo per essere felici, per stare bene. E non sto parlando di una voglia temporanea, che fondamentalmente noi veniamo trainati da queste voglie, cose che sono stimolate dall'esterno. È spesso tutto quello che ci circonda, pubblicità, social, TV, è questo che ci induce a volere qualcosa. È importante pazientare proprio per capire cosa vogliamo noi, le voglie che nascono da dentro di noi, non quelle che sono indotte da qualcosa di esterno. Perché alla fine tutte quelle voglie momentanee, noi possiamo anche saziarle. Il problema è che non staremo bene. Tu puoi andare a ottenere 100 cose di cui hai voglia, ma finché sono tutte cose superficiali non sarai felice, e tu lì avrai tutto e dirai: perché io ho tutto e non sono felice? Voglio leggerti anche questo. Ma le più lunghe passeggiate, le più bianche nevicate, le parole che ti scrivo non so dove le ho comprate. Di sicuro le ho cercate, senza nessuna fretta, perché l'argento, sai, si beve, ma l'oro si aspetta. L'oro si aspetta, quello che per noi è davvero importante, si pazienta per comprendere cos'è questo oro e come arrivare ad ottenerlo. Anche perché quando capiamo davvero cosa vogliamo non è così semplice, ci rendiamo conto che non basta andare in negozio e dire voglio questo. La maggior parte delle volte sono cose che si ottengono dal sacrificio, dalla fatica, dal lavoro, magari su se stessi, in primis. Quindi la domanda che io faccio oggi è: di cosa io ho bisogno, ma non di superficiale, bisogni più profondi, cose che risiedono dentro di me e che magari ho sempre lasciato andare. Una di quelle cose potrebbero essere anche un corso di chitarra. Magari è una vita che io sogno di usare uno strumento per esprimermi, però l'ho sempre mandato, perché è scomodo fare un corso di chitarra, è difficile, impegnativo, è più facile saziare una voglia da poco andando a comprare qualcosa al volo. Poi questo è un esempio. Ad ogni modo, vi lascio con questo intento, con questa sfida per voi, di domandarvi, parlare con voi stessi, comprendere questo, e direi che ci vediamo, sentiamo tutte e due giovedì prossimo su Musicalmente. Un abbraccio a tutti.
0: Latte e miele.
13: Stiamo giocando con il 39 verticale birra chiara e leggera.
14: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con la soluzione, ma anche un po' di notizie su di voi.
13: Una parola di 5 lettere. Vi diamo un consiglio? Non è italiana questa parola.

0: Gianni Togni dal 1982, Vivi o per gli amici W su Radio Latte e Miele.
1: Ma vabbè,
0: vabbè.
1: Bella,
0: vabbè.
1: Potrebbe essere una rivisitazione,
0: sì,
1: se la vuole rifare Gianni Togni.
0: Oh, sì.
1: Fai Vivi.
0: Che stai facendo ora?
1: Sto cercando. Dov'è Gianni Togni?
0: Comunque,
1: dove va al mare?
0: Mentre tu cerchi Gianni Togni, in realtà noi dobbiamo prendere degli...
1: Tra l'altro, 24 eroi. Luglio, fagli gli anni domani.
0: Non gli farei auguri,
1: no,
0: cioè,
1: no, non si
0: sfiga.
1: Fanno prima,
0: vabbè.
1: Non si fanno prima.
0: Comunque, noi non parliamo di Gianni Togni, ma parliamo finalmente di altri eroi, ma della settimana,
1: ma
0: ovviamente.
1: Ma tu cosa hai fatto? Hai preso
0: una rassegna di eroi.
1: Una bidonata piena di eroi.
0: Gli Avengers delle stupidaggini.
1: delle
0: stupidaggini che sono state fatte, per esempio. Questi due eroi probabilmente hanno il diabete o lo avranno.
1: Che si sono magnati?
0: Non so perché, ma ultimamente stanno un po' sbizzarrendo questi eroi.
1: In questo caso, dove è successo?
0: Andiamo a Cuneo in una yogurteria.
1: Che cosa hanno fatto?
0: Questi due malviventi
1: hanno rapinato una yogurteria?
0: Si sono introdotti nella notte tra il 20 e il 21 luglio e hanno rubato sì alcuni macchinari, che vabbè, è la cosa più intelligente da fare, sì, quando si va a rubare un posto del genere.
1: E poi, visto che ci sono, non ho mangiato, ero un po' teso per la rapina.
0: Hanno mangiato un pochino di refurtiva, cioè hanno
1: un
0: preso
1: pochino quanto, voglio sapere.
0: Dei dolciari, non si sa bene, l'hanno definito, la cosa che hanno definito è la quantità di chili di Nutella che hanno rubato. 40
1: chili di Nutella, ma
0: sì.
1: Allora, ci sono le telecamere di sorveglianza?
0: Sì, sì, ma
1: sono,
0: non si sono
1: stati ripresi?
0: Vedere. No. Non, cioè, ancora...
1: Sarebbe stato bello se...
0: E là sono tutti i filmati?
1: Non si fa,
0: ma tutti i filmati sono a... ce l'ha la polizia in questo momento, i carabinieri.
1: E condividete,
0: poi.
1: Ormai su, cioè, sui social si condivide tutto.
0: Sarebbe divertente se lo condividete mettendo una canzone tipo Splash di Paperissima. Rubano questi 40 kg di Nutella che, insomma, bisognerebbe capire anche dove l'hanno messi, perché...
1: Io so che si sono anche un po' arrabbiati là,
0: perché,
1: perché mancava il pane.
0: Ah,
1: per la Nutella, quindi
0: hanno
1: ho
0: scritto
1: detto,
0: lasciate,
1: ragazzi, dov'è?
0: In tutto questo mi ha fatto molto ridere che nel post Instagram del giornale cuneese, dove è stata riportata il fattaccio, la yogurteria ha commentato col suo account: siamo i proprietari della yogurteria, un grazie ai clienti per la solidarietà. Anche
1: okay,
0: perché secondo me i clienti speravano anche di avere un po' di Nutella. Quando la ricompreranno? Perché
1: è andata a ruba! Laura!

0: Si è capito bene, però lui continuava a dire Laura non c'è, Neck dal 1997 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questi ladri golosoni che nel Cuneese hanno rubato 40 kg di Nutella e nel frattempo nella yogurteria dove hanno fatto il furto hanno anche mangiato quel che hanno trovato.
1: Sì, se la sono goduta questa rapina.
0: Ma sì, ma che dovevi fare?
1: Cioè... Ormai i ladri fanno così, cioè preferiscono andare a stomaco vuoto a fare il lavoro, anche perché magari a stomaco pieno poi ti arriva, non so, un colpo di freddo, ma in questo periodo è un po' difficile. Vabbè, però magari non digerisci, qualcosa, quindi vai a fare la rapina nei luoghi dove puoi anche rifornirti di cibo, te la godi, ti mangi tutto e poi va via. Così
0: questo lo
1: hai
0: stai
1: fatto.
0: Consigliando.
1: Sì, sto consigliando a tutti gli aspiranti ladri di questo weekend, perché poi il weekend è anche un momento importante per andare a fare le rapine.
0: Il momento più importante della rapina è il weekend.
1: Le persone partono, quindi
0: tu devi smettere,
1: mi raccomando, per disincentivare i ladri, svuotate il frigo.
0: Perfetto, mi sembra una grandissima
1: idea. Perché
0: sennò
1: poi si fermano, sai quelli, ci sono anche tipo notizie assurde di ladri che entrano in casa ma poi vengono arrestati perché si addormentano.
0: Perché c'è l'abbiocco dopo pranzo, capite? Quindi si addormentano. Ma in realtà, proprio parlando di cibo, c'è una forma di criminalità che ha preso di mira delle forme di parmigiano reggiano.
1: Una forma di criminalità.
0: Una forma di criminalità.
1: Incredibile.
0: Siamo in Emilia Romagna e praticamente esistono delle bande specializzate che rubano forme di parmigiano nei magazzini dove stanno stagionando.
1: Ma perché costano tantissimo?
0: Ma una forma costa minimo 500 euro. Quindi insomma, rubi...
1: Quante ne hanno rubate di forme?
0: Ma in realtà è una cosa che sta succedendo molto spesso ultimamente in tutta l'Emilia Romagna.
1: È qualcosa di comodo da rubare.
0: Sì, infatti non pesa per niente.
1: No, ma la fai
0: rotolare.
1: La fai rotolare,
0: no? Così si sporca. Vabbè, tante buccia, dici che ci frega.
1: Eh sì, la parte esterna non si dovrebbe mangiare,
0: no? Però in realtà la parte esterna si può usare per il brodo. Il problema è che se fai il brodo con la parte esterna che è rotolato, praticamente senti gusto d'asfalto.
1: Nuovo questo
0: parmigiano.
1: Questa guarnizione.

0: felicità.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Spot.
10: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
11: In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, 3 serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per 3 serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer, vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
12: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
13: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

0: C'è Daniele Silvestri su Radio Latte e Miele e giovedì del penultimo giorno di questo fantastico momento radiofonico.
1: Ah, vero. C'è la parola del giorno.
0: Sì, però dillo con più entusiasmo, per favore.
1: Perché me la togli? La parte più bella di questo momento.
0: Tu sei un...
1: Di cosa... Che parola ritiriamo fuori? Dai.
0: Oggi è una parola di 6 lettere, un sostantivo maschile e femminile, doppietta.
1: Ok, sto aspettando.
0: Klepte.
1: Klepte?
0: Significato.
1: Uno che ruba, esatto. Tipo kleptomania, certo.
0: Kleptomania viene proprio da klepte. È il termine aulico e letterario per definire il ladro, il topo d'appartamento, il borseggiatore. Non descrive un criminale violento da film d'azione, ma il ladruncolo che agisce nell'ombra con destrezza, astuzia e totale silenzio per sottrarti i beni preziosi senza che tu te ne accorga. Tipo 40 kg di Nutella.
1: Ma scusami, ma è ancora in uso questa parola?
0: Sì, è un klepte. Te lo uso in una frase, se
1: vai,
0: vuoi.
1: Vai.
0: Ieri sera un abilissimo clepte si è introdotto nel mio appartamento mentre dormivo e con mossa felina ha sottratto l'unico oggetto di valore che possedevo.
1: Cos'era?
0: La mia amata caffettiera d'argento.
1: Caffettiera, quindi non la macchinetta?
0: No,
1: la moca?
0: No, la caffettiera secondo me è la macchina da caffè, però non con le capsule. Quella...
1: La moca?
0: No, cioè proprio la caffettiera, quella che metti il non la moca, però una caffettiera a sé stante che tu ci metti l'acqua, attacchi
1: alla
0: corrente.
1: Quindi un ladro che non ha anche un buon gusto, in realtà.
0: No, in realtà
1: se io fossi stato il klepte avrei rubato la moca.
0: Vabbè, ma perché la
1: moca è una cosa che non si usa più, capito?
0: Ma quanto costa la moca? L'altro giorno sono stato dal Ferramenta perché avevo rotto la chiave dello scooter. Ho visto che
1: ti ha dato una moca.
0: No, vendeva anche le moche, c'era tipo quella da
1: dal Ferramenta.
0: Sì, c'era quella da una, due, tre tazzine, poi c'era quella da 40 tazzine, che costava tipo 70 euro, quindi quella potrebbe valere un po'.
1: Da 40 tazzine?
0: E che ne so, se inviti 40 persone, oppure se una
1: perfetto
0: persona...
1: per un pranzo in Puglia, perfetto. Quando vado quest'estate.
0: Ne compriamo
1: regalamela.
0: Due.
1: Regalamela.
2: Latte e miele 17:59.
3: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
4: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
3: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
4: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fede con Alex Britti, viva la Vasca su Radio Latte Miele, viva questo giovedì 23 luglio, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20.
1: Ciao, ciao Simo, buonasera a tutti, come state, come state? Benji e Fede stanno bene, tanto che è uscito da poco un articolo che parla di loro due, fa molto ridere perché è uscito su quattro ruote.
0: Perché magari sono amanti del...
1: Benji ha un Audi A3 Cabriolet che gli piace molto, la custodisce, la lava, mentre...
0: E Fede?
1: Fede ha preso la patente l'anno scorso.
0: Che comunque va celebrata, quindi è giusto che il quotidiano, no, cos'è, più un magazine, quattro ruote,
1: mensile,
0: gli abbia dedicato una buona pagina.
1: Brum brum, direbbe
0: qualcuno.
1: Brum
0: brum. Tu, qual è stata la tua prima macchina?
1: Io ho usato per la prima volta, ancora ero, non ero ancora patentato, usavo il foglio rosa, era la Opel Agila del 2003.
0: Sembra un gelato come nome, no?
1: No, quella è Algida.
0: Algida,
1: Algida era quello un po' il cubetto tutto rosso. Invece poi la prima macchina che ho guidato mia era la Yaris Verso, sempre del 2003, che era questo...
0: Ah, è vero che torna, la nomini spesso,
1: sì.
0: Te la vuoi mica tatuare la Yaris?
1: Sì, sì, perché ci ha portato ovunque, una macchina che ci ha portato, a parte in giro per le serate romane, ma...
0: E poi l'hai abbandonata.
1: In Montenegro siamo
0: arrivati. Adesso?
1: Adesso è rottamata, perché comunque...
0: Non si fa!
1: Aveva 200 anni!
0: 200 anni, ancora funzionava,
1: incredibile,
0: scusami.
1: L'ha usata a Roosevelt quella macchina, tra tutti.
0: E si è lamentato su.
1: Sì, si è detto. No, non è vero, è una grande macchina, era riuscita molto bene. Ruote piccole, però.
0: Ruote, vedi che se vai sempre più avanti trovi i
1: difetti. Beh, sì, era bruttina da vedere, però era molto comoda.
0: Salutiamo tutte le Yaris Verso.
1: Sì.
0: Verso, vero? Non Versus.
1: Questo è il rumore con cui salutiamo.
0: E rimanete lì perché tra pochissimo, se siete in macchina o no, giochiamo con i Cruciverbone.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Francesco Gabbani su Radio Latte Miele, no, Summer Francesco. Funk. Sì, sorrido perché abbiamo al telefono Francesca da Forlì.
1: Ciao, ciao Fra.

0: Esatto, si sono divertiti. Adesso è stato messo a riposo temporaneamente.
1: Francesco, okay. Sì, Francesco, siete Francesco, troppi Francesco, Gabbani, oggi. Francesca, no, Rocky ti ha dato una mano con il cruciverbone oggi?
0: Come?
1: Rocky ti ha dato la mano con il cruciverbone oggi?
0: Come no, mi sta guardando. Noi ci abbiamo, esatto, siamo uniti a livello...
1: Telepatici.
0: Esatto.
2: Telegattici.
0: Esatto.
2: Ah, no, aspetta, telecanici.
0: Comunque,
2: stiamo giocando al cruciverbone. Sì. La domanda di oggi era:
1: birra chiara e leggera, una parola di 5 lettere, vai Fra.
0: Lager.
2: Esatto.
1: Super Francesca.
2: Che poi è brutto.
0: Ti mando la foto di tutti quanti che mi stanno guardando incantati. Grazie a loro sono rinata. Bene. Perché ho oltre mezzo secolo, quindi finora non li avevo mai vissuti.
2: Sì, un po' più diretta, perché mezzo secolo Simone gli esce sangue dal naso pensando quanto dovrebbe essere.
1: Mezzo secolo sono 25 anni,
2: sì,
1: vero?
2: 16 sono.
0: Sì, esatto, 18. Infatti non mi hanno ritirato la patente perché non mi considerano maggiorenne.
1: per quello. Grazie Francesca, buona
0: grazie
1: estate, salutaci tutto.
0: Siete
1: il gruppo Lupoli.
0: Ci ascoltiamo sempre.
2: Tu sei meravigliosa. Ciao Francesca.
1: Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Francesca e tutto il gruppo Lupoidi di Forlì.
2: Poi lei ci ha inviato le foto dei suoi cani.
1: Ah,
2: bellissimi.
1: È arrivata la foto?
2: È arrivata la foto al 335-787-1910, numero che vi serve anche a voi per giocare col Cruciverbone. Domani, ultima puntata dell'estate. Cioè, non è vero, cavolata, perché tu pensi, ma tu pensi che io il 17 agosto...
1: Ma tu torni il 17 agosto?
2: Che torno in onda da
1: Mi
2: solo.
1: Mi spiace per te, perché...

0: 17 io non tornerei mai.
1: Perché?
0: È il numero, sai, sfortunato.
1: Lunedì 17, non è venerdì.
0: Peggio.
1: Perché peggio?
0: No. Sto cercando una giustificazione per tornare il più tardi possibile. Sono stanco.
1: Devi fatturare. Ok, torno domani.
0: Arrivo.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Spot.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: Abbiamo giocato al Cruciverbone con il 39 verticale, birra chiara e leggera, 5 lettere.
9: Fra era quella che giocava, no?
8: Lager.
9: Qualcuno ha risposto anche Light. Che
8: Light.
9: Poteva anche starci, Dite.

0: Cuori agitati, Eros Ramazzotti su Radio Latte e Miele in questo giovedì 23 luglio, grazie per gli effetti sonori. Siamo nella seconda metà di questo mese, lo dico perché secondo me da pochi giorni è arrivato quel momento che stava aspettando Eros Ramazzotti, l'operazione alle corde vocali.
1: Ah, è vero.
0: Perché si è fermato... diciamo che l'ha fissato nel momento giusto, eh sì. Quando ha chiuso le sue date di, se non sbaglio, giugno in Italia.
1: Beh sì, se era prima di luglio, era giugno.
0: Sì, grazie. Sì, no, non mi ricordavo se fossero quelle italiane, e poi ripartirà ad ottobre. Quindi ha deciso di inserire in questo momento l'operazione delle corde vocali. Si sono ingrossate, eh? Ed è un problema che capita.
1: Ma bastava inghiottire un po' di ghiaccio.
0: Tu dici?
1: Ma no, sto scherzando, ovviamente non sono medico, non prendete per lo che dico per vero, non denunciatemi. Vabbè, un po' come un calciatore che nella sosta decide di fare quell'operazione, quel recupero.
0: Per tranquillizzare tutti i fan di Eros Ramazzotti, è una condizione abbastanza comune per chi utilizza la voce.
1: Eh sì, ma canta tutto il giorno. Però comunque, sai, usasse poco la voce, fosse magari un rapper, invece parte.
0: Ma parte.
1: Ma pensa se perde la voce nasale se dovesse fare l'operazione.
0: Dopo l'operazione
1: sarebbe
0: no,
1: incredibile.
0: No. Sarebbe bravissimo comunque.
2: Tony Renis inizia ad avere il vocione in questo
0: però
2: modo.
0: Forse
2: sono Eros Ramazzotti.
0: Allora, vedevo che oltre che una correzione chirurgica c'è bisogno di riposo assoluto. Quindi in questi giorni lui sarà
3: in silenzio. Vietato parlare.
4: Potremmo farlo anche noi.
3: Neanche sussurrare.
4: Quindi come fa?
3: Comunicazione alternativa.
1: Cioè?
3: Con i gesti.
1: Con i gesti?
0: Vabbè. Esatto.
1: No, questo gesto non può essere
0: o
1: ripetuto.
0: Scrivendo su dei bigliettini, ma noi da italiani.
1: Ma chi è che scrive a mano?
0: A gesti siamo i numeri uno.
1: Infatti.

0: Daniele, prima parlavamo di quello che sta succedendo in questi giorni a Eros Ramazzotti, che si sta riprendendo da un'operazione che si fa in maniera normalissima, se si usa la voce, che è l'ingrossamento delle corde vocali. Magari aveva chiesto, non so, consigli ad Adriano Celentano, che ha un po' più di esperienza.
1: Ma anche tanti anni di esperienza in
0: come
1: più.
0: Va? No, perché abbiamo detto che non bisogna parlare, neanche sussurrare, quindi se è successo da pochi giorni starà o gesticolando o utilizzando comunque dei metodi alternativi per comunicare.
1: Lui di che squadra è?
0: Juventino.
1: Tu pensa che l'ha fatto non tanto per la questione del tour contro tour, del fatto che è un momento di pausa, ma l'ha fatto perché, non essendoci la Serie A, non può fare... No! Gol!
0: Ah, giusto,
1: cioè,
0: vero,
1: non può urlare, vero, per le partite.
0: Quando è che inizia la Serie A?
1: Dovrebbe essere la...
0: Allora. Tipo 20 qualcosa agosto, però fa
1: sì,
0: niente.
1: Dovrebbe,
0: dai,
1: essere 22-23 agosto.
0: Allora, non parliamo di Serie A, non parliamo di calcio, ma parliamo di un avvenimento che sta prendendo... Cioè, un avvenimento, un trend che sta prendendo piede ormai da qualche tempo a questa parte.
1: Dimmi di più.
0: La festa per il divorzio.
1: Ah sì, è vero, ma ci sta. Cioè, nessun matrimonio, nessun buon matrimonio finisce.
0: Allora, cioè, nessun buon... In che senso nessun... Ah, ok, tu dici, vabbè, se è successo...
1: C'è un motivo.
0: C'è un motivo in particolare.
1: Poi noi stiamo male perché ci ricordiamo i momenti più belli, ma in realtà...
0: Sì, celebrare il divorzio. Allora, vedevo che è un trend che arriva dagli Stati Uniti, quindi da qualche mese a questa parte in Italia lo stiamo facendo nostro, e ci vogliono anche tanti soldi, perché gli esperti, gli organizzatori dicono che costa quanto un matrimonio.
1: Ma tu hai...
0: La festa del divorzio.
1: Devo parlare anche del Giappone, eh?
0: Io parlerò del Giappone, no?
1: No, perché in Giappone ora stanno addirittura cercando, cioè dando una seconda vita alle fedi nuziali dei divorziati.
0: Cioè, le danno dentro,
1: le praticamente le vanno a
0: seconda mano, anche
1: sì,
0: le fedi nuziali,
1: secondo dito, ovviamente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nuvola in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Su Radio Latte e Miele ci aggiungiamo anche marito e moglie, perché stavamo parlando di
1: Spirito Santo, scusa.
0: Stiamo parlando di matrimoni, anzi di matrimoni finiti, e quindi il nuovo trend che arriva dagli Stati Uniti, che è quello di celebrare il divorzio.
1: Vabbè, sì, è un modo per speculare sulla gente in totale, cioè in totale sincerità.
0: Però
1: perché
0: tu che organizzi la festa del divorzio,
1: devi avere saputo?
0: Tu all'ascolto, che magari in questo caso stai cercando di organizzare una festa, sappi che costa quanto un matrimonio. Beh, e poi decidi te come organizzarla.
1: Anche in quel caso lo paga il padre della sposa. Oppure si fa un 50-50.
0: Si fa un accordo legale con i soldi che magari devi ricevere dall'altra parte, ti paghi questa festa di divorzio.
1: Ma infatti, ragazzi, parlo al popolo maschile: sposatevi con una donna particolarmente ricca, così che poi quando divorzierete avrete i soldi per fare la festa, di divorzio.
0: Ma per favore, allora, sono scelte soggettive che a noi non ci prendono neanche di striscio, perché non ci siamo mai sposati.
1: Ah, questo lo dici tu.
0: Che io sappia.
1: Vabbè,
0: che
1: infatti magari è un momento in cui tu bevi tante birre, magari
0: ma che dici?
1: Hai preso un volo per Las Vegas.
0: Parliamo di persone che si sono me ne sarei accorto, no?
1: Ah, che ne so.
0: Una coppia che si è sposata in questi giorni ha deciso che al matrimonio, dopo un po', se magna, se magna, se magna, sempre un posto bello. Poi a mezzanotte c'è ancora festa, c'è ancora fame, facciamo una spaghettata? No, facciamo arrivare il pollo fritto di un fast food.
1: Ah, quindi praticamente durante il matrimonio, anzi alla fine del matrimonio, hanno ordinato.
0: Sì, del pollo fritto. È successo in Puglia, in Salento. Ci andrai?
1: Sì.
0: Quindi magari prova a cercare questa coppia.
1: Ok.
0: Questa coppia che ha deciso.
1: Penso che dopo lo matrimonio basta, ci saranno due persone normali.
0: Saranno in luna di miele.
1: Sì,
0: forse.
1: Infatti. Hanno deciso luna di pollo.
0: Luna di pollo fritto. Hanno deciso di chiudere il matrimonio con questa dedica a un fast food americano. Perché? Non è una scelta così a caso, ma perché per loro quel fast food ha caratterizzato la loro storia d'amore. Perché
1: si erano conosciuti al Kentucky, eccetera, eccetera.
0: Allora, non so se si sono conosciuti lì, però era un loro punto di ritrovo.
1: Sai cos'è? Allora, praticamente si sono organizzati, io ho chiamato lo sposo, gli ho consigliato, fai una cosa, l'anello, quando state in quel fast food, mettilo in una patatina. Così al limite.
0: Ma dai.
1: Ma che so, magari.
0: Non so,
1: poi
0: magari
1: è più unta e quindi rientra meglio nell'anulare.
0: Magari l'ha trovato nell'Happy Meal, l'anello.
1: Così doppiamente happy.

0: 18 e 59.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: Giulia insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Giovedì, siamo nella serata di questo 23 luglio.
2: E sarà l'ultima ora in realtà di questo giovedì.
1: Sì, fino alle 20, Sim e Vaschi. Stavo guardando che oggi è anche il Lemon Day.
2: Il giorno dei limoni? Vabbè, non mi guardare in questo modo. A parte che siamo lontani per fortuna, ma limoni immagino che si parli dell'agrume.
1: Sì, però limonare vuol dire anche baciarsi. Perché si dice limonare si associa al bacio?
2: Perché poi fai quella faccia da sapore aspro. Se spiegarla è brutta.
1: No, in realtà, perché quando si spreme un limone a mano sullo spremiagrume
2: fa tipo la scena di Ghost del film.
1: Si compie un movimento rotatorio, okay. Quel movimento ricorda quando ti baci con una persona che roti un po' la faccia.
2: Perché non si chiama, che ne so, bacio a trapano?
1: Allora, cosa? Calma con le parole, non sappiamo bene qual è il tuo stile di bacio, con le persone.
2: Si libero. Vado un po' in avanti con le braccia, rischio anche di avere schiaffetti ogni tanto. Meno male che mi mangio le unghie, perché sennò rischiavo di graffiare le guance.
1: Abbiamo rovinato questo Lemon Day.
2: Sì, infatti, meno male. Facciamo l'arancia day.
1: Ci fermiamo, ci sono le news.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
7: Come fossi una bambola.
6: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire, se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Spot.
0: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
10: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
9: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
10: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
9: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
11: In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer, vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
12: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Buon vento!
1: Un bel tormentone estivo, buon vento, Alfa e Giovanotti su Radio Latte Miele, dove ogni tanto succede che dobbiamo raccontare di cose brutte.
2: No!
1: Cose antipatiche più che brutte.
2: Tu ormai da giorni ci racconti o
1: gli eroi del
2: giorno, o cose brutte.
1: Per esempio questa.
2: Perché?
1: Tu immagina cosa
2: vuoi. Cosa potrebbe, è successo?
1: Cosa, mi fai
2: dove
1: parlare?
2: Siamo?
1: La
2: chi
1: smetti?
2: Siamo?
1: Siamo a Bari.
2: Bari,
1: ok,
2: Puglia,
1: geolocalizzati
2: Puglia,
1: a Bari,
2: mia,
1: però
2: Puglia
1: in realtà
2: mia.
1: Siamo un po' a Bari, un po' a Varsavia, un po' in aereo, perché è brutto quando perdi. Fammi parlare, se non ti, ti spiego le cose, come faccio ad andare avanti?
2: Sei a Bari, a Varsavia, sei in aereo.
1: O comunque, una delle cose più brutte che può succedere a una persona è perdere il portafogli. Non parlo dei contanti, che ormai chi è che preleva più i soldi contanti?
2: Ma i documenti.
1: Quello è un gran fregatura. Pensa succede se succedesse mentre sei in aereo.
2: Perdere il portafoglio.
1: Tu perdi il portafogli, devi rifare tutto, carta di credito, tessera sanitaria, bloccare le carte, carta d'identità. E c'è infatti un uomo che ha avuto grosse difficoltà proprio per colpa del suo portafogli. Praticamente questo signore è andato al concerto di Bad Bunny a Varsavia.
2: Che salutiamo.
1: Che là non ha piovuto, come
2: è successo a Milano, ci dispiace.
1: Ecco, dopo il concerto ha preso l'aereo per tornare a Bari, ma dopo essere sceso dall'aereo si è reso conto che il portafogli era rimasto lì, nell'aereo.
2: E quindi...
1: E quindi che ha
2: come
1: fatto?
2: Come si è giustificato?
1: Ha chiesto di risalire. Ha fatto in tutti i modi. Fatemi risalire, vi prego, c'è il mio portafogli. Aprite il portellone.
2: Ma sta andando a Rio de Janeiro quel
1: no,
2: volo.
1: No, in
2: e
1: realtà
2: ci rimango
1: no.
2: su pure.
1: Ma sì, infatti a questo punto già che ci sono, vi pago il... quando
2: nulla
1: atterro.
2: Contro Bari, è città
1: no,
2: bellissima.
1: No, sì, infatti incredibile. Però Rio, cioè, è un po' diversa. Comunque in sostanza che è successo? Che non gliel'hanno fatto riprendere. Perché ho detto, guarda, l'aereo in questo momento...
2: L'aereo
1: stiamo...
2: o il portafoglio?
1: No, l'aereo e il portafoglio, quindi. Lo stiamo pulendo. C'è difficoltà. E quindi com'è finita?
2: Com'è finita?
1: Lo scopriamo tra pochissimo.
2: Ah sì? Ci lasci
1: sì.
2: così?
1: Anzi, sai come dicono?
2: Ho paura!
1: Si chiama Cliffhanger.
3: Ma che ti

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele, dove stiamo raccontando la telenovelas di questo Gianni Latorre che ha perso il portafogli nell'aereo.
1: Ah, non quindi è... hai spoilerato adesso? No, cioè, no. Spoilerato nome e cognome solo adesso.
0: Sì, si chiama Latorre e fa molto ridere perché è molto Latorre di controllo, ma non ha controllato il portafogli che ha lasciato nell'aereo, che nel frattempo da Bari è ripartito verso tutta l'Europa.
1: Quindi
0: si è fatto
1: non ce
0: un
1: l'ha
0: bel
1: fatta
0: giro
1: a recuperare il suo portafoglio.
0: Fermo, perché la storia continua.
1: Ferma l'aereo, non ferma l'aereo.
0: L'aereo ha fatto un giro per tutta l'Europa perché era il volo del mattino e quindi durante tutto il resto della giornata ha fatto su e giù per poi tornare. Questo lo sa lui perché ha il tracker, aveva un piccolo chip,
1: un oggetto che metti nel portafoglio così sai sempre dove si trova.
0: Molto bravo Simone
1: ha
0: Rossi.
1: Fatto più viaggi il portafoglio che il proprietario.
0: Sì, tanto che alla fine si è fermato in Polonia ed è rimasta la Lost and Found, che è l'ufficio degli oggetti smarriti di Varsavia, e quindi cosa ha fatto? Ha dovuto spendere 350 euro di volo ed è andato a Varsavia, nella città polacca, e ha ritrovato il portafoglio.
1: Ma a questo punto adesso non so quanto, fammi toccare ferro perché non ho mai perso il portafoglio e non voglio urlarlo, ma quanto ci si mette a rifare i documenti? Sa, devo spendere 350 euro, andare in Polonia a prendere un portafoglio vuoto che ha solo i documenti, a questo punto rimango,
0: e che aveva
1: rimango
0: anche,
1: a Bari.
0: Aveva anche il passaporto statunitense e quindi
1: c'aveva dentro tutto,
0: sì, portafoglio statunitense, cioè portafoglio, il passaporto statunitense penso che costi molto più di 350 euro.
1: Che sono io?
0: 351 euro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Spot.
6: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
9: E poi tu alla fine hai detto: non ho mai perso il portafogli, ma se dovessi perderlo, cosa perderesti? La farfallina dentro che vuole scappare.
10: Ma ci sono affezionato, scusami. Ah, l'ho cambiato anche da poco, è carino.
9: Che affezionato, è vuoto, ma ce l'hai da poco.

0: Liberi Liberi, Vasco Rossi dal 1989 su Radio Latte 1000, dove abbiamo raccontato della storia di questo signor La Torre Gianni.
1: Che salutiamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Ringraziamo per averci dato del pane quotidiano da raccontare.
0: Sì, lui ha praticamente perso il portafogli dentro un aereo ed è molto divertente che abbia visto che tramite un tracker che ha messo nel suo portafogli l'aereo ha fatto il giro del mondo.
1: E non aveva il passaporto l'aereo.
0: No, c'era.
1: Scusami,
0: no,
1: il portafoglio.
0: Ce l'aveva il portafoglio, il passaporto, per me era proprio quello. E dicevamo che lui ha fatto un volo per andare a riprendere il portafoglio e spendere 350 euro per evitare di rifare tutti i documenti. E c'è un motivo se non li vuole rifare, perché costa tanto e soprattutto sai le file che ti devi fare. Vieni.

0: prima Vasco Rossi e ora per par condicio Ligabue, Lambrusco e Popcorn su Radio Latte e Miele.
1: Che
0: dove
1: spettacolo!
0: Stiamo? Sì, l'ha cantata tutta Simone Rossi, dall'inizio Lambrusco alla fine. Lambrusco e Popcorn! Dalla prima L di Lambrusco alla ultima N di Popcorn.
1: Bravo, prevedibile.
0: Ecco, abbiamo raccontato di questo signore che ha perso il portafoglio in un aereo.
1: Basta, ormai lo conosciamo, è di famiglia, Gianluca
0: sì.
1: Latorre.
0: Gianni
1: Latorre.
0: Totalmente di famiglia che non ti ricordi il nome.
1: No, Gianluca Latorre è quello che vende le case a casa prima vista.
0: Davvero?
1: Sì, sei quello che...
0: E non guardo questi...
1: Che salutiamo, un amico di Radio Latte Mille, era sì. passato anche a trovarci.
0: Davvero?
1: Aveva provato a vendere il nostro studio.
0: Ah, ok, come, scusa, ma come se provi a vendere lo studio, già ce l'abbiamo.
1: A vendere agli ascoltatori lo studio.
0: Ah, e l'ha venduto? Noi siamo ancora qua.
1: No, vabbè,
0: non è così bravo.
1: Era uno sketch social.
0: Comunque,
1: su.
0: Parlando di portafogli e soprattutto di perdere documenti, c'è Altro Consumo che ha fatto un'indagine che ha mostrato come, soprattutto nelle grandi metropoli, i tempi di prenotazione dei vari documenti, che passaporto, carta d'identità, sono di 4-5 mesi.
1: Allora,
0: no,
1: in
0: no,
1: realtà,
0: mesi, non ore.
1: Bella questa.
0: Grazie.
1: Allora,
0: sì.
1: Io dovevo fare il passaporto, il passaporto in Brianza, perché...
0: Azzarola, perché sei residente là? Perché in realtà a Milano ho scoperto che si può fare dalle Poste Italiane, l'ho fatto da poco, anche se ci ho messo un sacco in realtà.
1: Infatti, ti volevo dire che in realtà la metropoli milanese ha molti più commissariati,
0: sì.
1: A Monza c'è solo quello, cioè nella provincia di Monza... Puoi andare solo lì alla città di Monza. Mentre se sei residente a Milano c'è un commissariato dietro l'angolo.
0: Ma in realtà io ho fatto con Poste Italiane, che l'ha fatto un po' di tempo, ci ha messo per prenotarlo e soprattutto poi per farlo poi devi andare dalla...
1: Il commissariato invece è la prenotazione...
0: Poi vai in commissariato a prenderlo, quindi in realtà passi sempre da là. Ed avevo fatto forse un annetto e mezzo fa, ho fatto il passaporto, la patente e la carta di identità.
1: Tutto? Avevi perso qualcosa?
0: Il passaporto
1: avevi
0: perché...
1: Avevi perso la dignità?
0: No, non è vero, no, assolutamente no. La carta di identità era cartacea, quindi devo per forza farla.
1: Che adesso non si può più usare da agosto per i voli, la carta d'identità cartacea, leggevo.
0: E quindi perfetto per me. Poi la patente era scaduta e il passaporto era scaduto dal 2021,
1: cioè, bingo hai fatto a livello di documenti. Se ti avessero fermato prima, arrestato.
0: No, bingo fatto a livello di costi. Perché sai quanto ti costa? Altro che 350 euro che ha speso l'amico per tornare a Varsavia.
1: Cinquina?
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: La canzone che sancì l'amore tra Elodie e Marracash, Margarita su Radio Latte Miele.
1: Dannato, ah no, dannato, come si dice, Galeotto fu quel Margarita.
0: Quel Margarita.
1: Ma non è meglio una Margherita? Parliamo di pizza?
0: Beh, comunque si sono conosciuti, no, non si parla di pizza, si parla d'amore, che diventa difficile farlo anche con queste temperature alte.
1: Ma questo lo dici tu, lo dici tu, ma in realtà lo dico anch'io, perché l'ultima volta che ho fatto l'amore... Non sapevo scrivere.
0: Non dire la tua solita frase, perché non si può dire.
1: No, no, infatti ho detto che non sapevo scrivere.
0: Non sapevi scrivere.
1: Scrivo amore e scrivo amaro. Quindi.
0: Amaro. Quella è una scelta. Amario.
1: Ed era con Mario l'amore, poi.
0: Dopo l'amaro.
1: Sì, infatti.
0: Allora, non Vabbè. Si fa più l'amore anche perché diamo colpa a questo caldo che non ci fa dormire la notte. In Italia perse 56 ore di sonno all'anno per le alte temperature. Sono quasi 6 giorni all'anno in meno di dormita.
1: Questo anno che dura ormai 359 giorni.
0: Ah, ci hai tolto 6 giorni?
1: Eh sì.
0: 359. Bravo. 300.
1: Ma non è così difficile come calcolo, Simone. Ora capisco che sei scarso in matematica, ma non puoi essere così tanto scarso.
0: Stiamo facendo fatica, siamo scarsi a dormire.
1: Scarsi.
0: Non è colpa nostra, perché il caldo ci affligge la notte. Nulla rispetto a quelli che sono... i paesi caldi veri, cioè quindi l'India o i paesi arabi, dove il caldo toglie tra le 88 e le 91 ore di sonno all'anno.
1: Ma ci sta, poi mangiano speziato lì, quindi...
0: Che c'entra? No, è il caldo.
1: Ah, è
0: speziato. Speziato lì, inizio a avere tipo un movimento di bacino.
1: Però
0: sexy,
1: che buono.
0: Capito?
1: Cioè, io
0: buono, buono.
1: Cibo indiano e cibo soprattutto etiope, se non sbaglio, mi piace molto. Veramente molto buono.
0: Beh,
1: perché tutto speziato.
0: Etnico, molto
1: sì,
0: buono.
1: Sì, sì.
0: Diciamo che se si dorme con un'altra persona, o si mangia la stessa cosa o si rischia il divorzio.

0: 20 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Siamo arrivati alla fine di questo giovedì 23 luglio, grazie per essere stati con noi, rimanete su Radio Latte Miele. Sima e Vaschi vi danno appuntamento a domani per l'ultima
4: puntata della stagione.
3: Della stagione estiva, sì. Poi forse torneremo.
4: Forse il 31 agosto.
3: Forse. Ci deve far sapere il capo.
4: Esatto.
3: A domani, ciao, come, buona serata.
4: Aspetta, come ci deve far sapere il capo?
3: Non ti ha detto niente?
4: No.
3: Non ci sarai.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Cari amici, bentornati, le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità, mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro, possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli e stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1965.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove
10: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
12: 1984.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Latte miele.
6: Latte miele Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
6: 1973.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2012.

0: 21:01.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
4: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
3: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
4: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza. Assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
7: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
7: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1969.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Spot. Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Scatola Blu. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1988.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
5: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
6: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Latte Miele Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
8: 1973.

follia. Volevo un Mercedes bianco, lo stesso servo stesso.

0: andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento.
1: Sì.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica. All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Latte Miele Ray Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica.
5: 2008.

0: 2021.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: 22:01.
1: Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello per alare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo.
4: Più di te, più di te.
2: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare! Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: spot. In piazza Don Minzoni, nel cuore di Muro Lucano, vi aspettiamo per la grande Festival Beer. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, tre serate da vivere con tantissime birre alla spina artigianali, italiane e internazionali, per soddisfare ogni gusto. E naturalmente, tanto cibo, salsiccia alla griglia, panini, patatine croccanti, würstel e tante altre specialità preparate per accompagnare ogni boccale. Musica, allegria, brindisi e l'atmosfera unica della piazza del nostro splendido paese. Vi aspettiamo per tre serate da trascorrere in compagnia di amici e famiglia. Segnate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. Festival Beer. Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni a Muro Lucano. La birra è ancora più buona quando si brinda insieme. Non mancate!
1: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io!
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app!
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
7: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Not. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
1: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
0: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
1: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 22:59.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
1: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Cari amici, bentornati, le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità, mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro, possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle. La te, la te stella.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spot. L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Torna a casa tua. Francesco Baccini. Sotto questo sole bello per alare sé. E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni.
6: Mille novecento sessanta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte e uno.
1: Spot.
2: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il comitato festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo.
3: Più di te, più di te.
1: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: spot.
1: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: con chi sei.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Una in punto.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io.
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli, che ho l'app.
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

che sembravi così sincera. Eri bravo a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola.

0: l'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
1: Sotto questo sole bello per alare, sì.
0: E tutta l'energia di Valerie Edo.
2: Più di te, più di te.
0: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.
6: Apro gli occhi.

Hai detto adesso qualcuno, non dirlo a nessuno. E io come sognavo, come non ci credevo. Ma un brivido al cuore diceva che non era un pensiero. Certo, lei mi somiglia,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Musicale.
1: Due e uno.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.